Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitan Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca le sue meraviglie.

i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie c'è

sociali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

get hot. Something like it hot. State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Disabili International Radio presenta Non è mai troppo presto, un programma di Giuseppe Cesena.
1: Basta poco a fare impressione. Basta poco, basta andare in televisione.

0: E buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi dal vostro Cecantibus. Quando sono le... non ce lo dice la primo gol. 4:33 e 45 secondi, siamo in diretta come al solito e giustamente oggi è lunedì 8 giugno, quindi 8:06:26. Siamo qui in quest'altra settimana che ci avvicina all'estate, queste giornate lunghe, un po' piovose, fortunatamente non sono caldissime. Ed è il momento di ricordarvi che oggi abbiamo tante cose anche a fuoco. Avremo il ballo di Beppe, poi avremo chi si presenta, i nostri cantautori che si presentano. Avremo due nostri amici che ci faranno compagnia. Inizialmente avremo anche Marco Roma con tutti i suoi amici e amiche che si collegano con noi. E naturalmente avremo anche la poesia della signora Maragrazia, avremo dei comunicati stampa letti dai nostri amici e adesso avremo il saluto della radio partendo con Radio Blinco Blanco che manda la replica alle 7:30, Radio Teramo sempre alle 7:30, Tele Terme Vigliatore TV sempre alle 7:30 e Radio Mare Italia. Le altre radio invece le legge la nostra amica Angela Ricciardi e quindi noi abbiamo la lettura delle radio che arriva
1: È il momento di
0: adesso.
1: salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 7-1, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: dove prima non c'era.
1: Questo è ultimo con 7 più 3, quindi vuol dire che fa 10 probabilmente.
0: Silenzio quando il vento grida, raggi di sole se il mio corpo gela. Tu porti sorrisi ad una depressione, lo scudo ad un bimbo in manifestazione. Tu porti il profumo, ma

Siamo in diretta e vi ricordiamo il nostro numero di telefono 320 19 78 490 320 19 78 490, ma è il momento di Marco Roma, sentiamo.

0: Abbiamo qualche problema con Marco Roma, perché non è partito? Allora,
1: io sono Marco Roma.
2: Buongiorno.
0: È arrivato un po' basso Marco Roma, io direi di farlo risentire allora. Cosa è successo che non... Allora, riportiamolo in auge, perché c'è qualche problemino che è successo in questo mixer. E allora, perché Marco Roma non si è sentito bene? Ecco qua, andiamo a vedere, che io ce l'avevo qui. Bene, no, non... vediamo se riusciamo a metterlo a posto. Noi siamo sempre in diretta, quindi... Allora, vediamo perché non va Marco Roma. Non capiamo perché Marco Roma non va. Gli altri giorni andavano tutti i marchi e tutte le altre cose, invece stamattina non va. Cosa abbiamo fatto di errato? Abbiamo fatto qualche errore? Sicuramente sì.
3: Avvio videochiamata con Marco Roma, santo tenore.
0: Adesso si arriva bene. Non avviamo la chiamata perché dobbiamo prima mandare il suo messaggio.
3: Avvio chiamata vocale con Marco Roma, saluto
0: tenore. Ecco, allora non avviamo la chiamata, ma andiamo a sentire invece, andiamo a sentire ciò che ha da raccontarci.
3: Componi messaggio, fotocamera, condividi, rispondi, pulsante, messaggio vocale, rispondi, messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
3: 11 secondi.
0: Eccolo qua. Eccolo che arriva.
1: Tanti auguri a Kanye West, rapper produttore americano. Tanti auguri a Kanye West, a Marco Roma. Tanti auguri a te.
0: Oh, finalmente.
1: Buongiorno. Sì, tante volte mi guardavi con quegli occhi così belli e dolci e senza...
3: Chiamata in entrata, ma...
0: Oh, la la la.
3: WhatsApp audio. Oh, rispondi alla chiamata. Pulsante.
0: Rispondiamo a Marco, pronto Marco?
3: Chiamata vocale.
4: Siamo in ritardo?
0: No, che siamo in ritardo, stamattina c'era il software che non riusciva a far partire i tuoi messaggi, tanto che stavamo mandando il secondo messaggio tuo vocale, allora ce lo farai in diretta, perché il primo sì. Abbiamo fatto gli auguri, però l'altro invece non l'abbiamo fatto.
4: Ok.
0: Vai con la diretta, direttamente il messaggio di Marco Roma, la sua strofetta del mattino, vai.
4: Buongiorno! Mi ricordo di te, di quando eri così piccola, mi ricordo di te, insieme alle stelle, mi ricordo di te, insieme a me,

0: Sì, mo riunisco Damiano e Eleonora.
1: 9, 3, 8, 9, 1,
2: allora 8, sentiamo, 6, 4, 4, non sentiamo 1, il, ecco qua, non leggiamo il numero. Chi è che sta? Eccoli qua.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Non sentiamo nessuno.
0: Siamo in diretta, diretta. Ciao Eleonora, ciao Damiano, sei in diretta.
2: Siete svegli?
3: Sì.
2: Ah, siamo svegli, siamo svegli.
0: Mentre
2: il nostro Damiano va verso il Vaticano, il nostro Marco va verso Tor San Lorenzo, vero?
0: Sì, sì, Tor San Lorenzo stamattina.
2: Stamattina Tor San Lorenzo. E invece Eleonora dove va? A dormire.
3: A Monte Mario.
2: Monte Mario! Vabbè, evviva Monte Mario. Perfetto. Dunque, questa mattina non c'ho gli applausi, non so perché non mi partono gli applausi stamattina, si vede che sono diventati...
0: Ma lunedì, perché no, sai perché? Perché praticamente questa mattina c'è Damiano e Eleonora, non ci stanno mai lunedì mattina, ecco. Quindi è tutta la conseguenza.
2: Vabbè, comunque...
4: Ha ragione Nicola.
2: Come ha ragione? Chi c'entra Nicola adesso? Chi è Nicola?
0: Perché è un amico suo di Barletta,
2: sì?
0: Della Puglia,
2: sì?
0: E dice sempre delle sue frasi particolari a me e a lui.
2: Ah, ecco. E in questo caso ha ragione Nicola, a che proposito? Intanto salutiamo ATM Trenord, BMIS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto e il nostro amico Dennis che più tardi sarà con noi.
0: Grande Dennis.
2: Ecco. Tu questa mattina non c'è pericolo che ti addormenti, no? Stamattina sei al lavoro, quindi. E invece Eleonora e Damiano dopo torneranno verso la fine, dopo, per i saluti finali.
0: Sì, sì.
2: Ecco.
0: Alle 6.40. Alle 6.40.
2: Noi intanto ricordiamo l'evento di 20 di sera di mercoledì. Chi ci sarà con noi, Marco?
0: Mercoledì 10, ore 20, abbiamo in diretta direttamente del cast di Suburra.
2: Sì.
0: Un grande attore, attore protagonista del film.
2: Sì,
0: insieme a Alessandro Borghi, che è il protagonista. Mirko Faro.
2: Mirko Faro, ecco, che sarà il faro delle 20 di sera di mercoledì sera. Quindi
0: è un bell'attore, è un bell'attore.
2: Potrete chiamarci per fare lui delle domande, oppure solo semplicemente complimentarvi se avete visto questo film, che io purtroppo non ho visto, no? Non solo perché
0: proprio,
2: non vedo.
0: Da Giuseppe, è proprio una serie, è durata un po' di anni, è una serie proprio.
2: Ah,
0: quindi purtroppo... non è, hanno fatto un film, ma ne hanno fatti tanti film.
2: Immagino, purtroppo, a parte chi l'ha visto che non lo vedo, l'ascolto solamente, non vedo altre programmazioni.
0: No, perché non l'hai visto, quindi sembra una serie molto, in Italia molto famosa, come Suburra, Romanzo criminale, questi qua, no? Gomorra, capito?
2: Ho capito. Bene, allora stamattina per vincere quello che volete da Marco Roma, calzini, camicette ed altro, qual è il brano che hanno scelto i nostri, perché ormai anche loro sono diventati collaboratori a tempo pieno, anche loro, no? I brani li scelgono e ha scelto Damiano o Eleonora il brano di stamattina?
0: No, stamattina Eleonora deve fare una dedica a Damiano, siccome deve farsi perdonare, diciamo, dai.
2: Si deve fare perdonare. Ai.
0: Sì.
2: Ma stamattina questo applauso, lo schiaffo manco va. Stamattina non ho capito come mai non c'è qualcosa che non va in questa regia. Bene, allora, cosa si deve far per... Sentiamo cosa ha scelto per farsi perdonare. Non vogliamo sapere
0: allora,
2: cosa, dai.
0: Ti do l'indovinello, ma è difficile perché lei ha scelto un cantante, diciamo, siciliano, canta napoletano.
2: Neomelodico.
0: È molto conosciuto dai neomelodici. Penso dovrebbe essere tra quelli più famosi di neomelodici. Anche se non ha fatto Sanremo, però
2: ho capito.
0: Comunque
2: scommetto che si chiama Gianni Celeste.
0: Non lui, però è molto simile.
2: È simile, ma
0: diciamo, però più giovane, molto giovane, un ragazzo.
4: Daniele
0: Martino.
2: Sì,
0: bravo.
2: Tu pensa che l'abbiamo intervistato noi?
0: Pensa
2: un po'. Come se non lo conosco lui di persona con la voce, Daniele De Martino. E Daniele scommetto Martino. Che il brano si intitola Ehi Bionda.
0: No quella. Vabbè, ti dico un pezzo, poi lo finisci tu.
2: Va bene.
0: Eleonora dedica a Damiano, sei il

0: mio.
1: Sei il mio amore.
0: Bravissimo.
1: Mamma mia, questo, cioè, ci sono andato, però devo dire la verità, non è che lo sapevo, ci sono andato così ad sensum. Quindi, allora, andiamo a cercarlo.
0: Vabbè, azzicchi sempre.
1: Andiamo con la ricerca, perché in questo caso sicuramente non lo posso, se lo dico all'intelligenza artificiale non ce lo trova. Quindi, allora, andiamo un po'. Sei il mio amore. Vediamo se esce già così. Sì, è uscito. Sei il mio amore, Daniele De Martino. Quindi se stamattina andate a Tor San Lorenzo, vicino al furgone con i cuoricini di Marco Roma, e dite a Marco, sei il mio amore, potete scegliere o se pare di calzini, oppure potete scegliere un pigiama, oppure...
2: 3 pezzi 10 euro.
1: Come tre pezzi? La canottiera, no.
0: Damiano, anche se inventano zicca la canzone, Damiano gli fa pagare.
1: Vabbè, eccolo qua, sei il mio amore. Ragazzi, a più tardi allora. Marco alle 5:15, ciao.

averti a fianco a me è come essere padrone del mondo e farne quello che voglio in ogni secondo. Però ci sta un problema stasera, ed è quello che tu non mi credi, e non è buona sta cosa. Ma tu che pensi? Che se io volevo passare questo coro, sti qua fino a quest'ora solo per far amore? Ma tu sei scemo allora, dammelo poche fiducia, e ti faccio vedere che stanotte ti fai la vita, perché cultivo sempre a già restare.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici delle VD e di Disabili International Radio, buongiorno a tutti quanti voi, sempre in via Vivaio 7, sempre il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, sempre il ballo di Beppe. E questa mattina abbiamo un ragazzo che si chiama Aaron. Buongiorno Aaron.
2: Buongiorno.
1: Ecco Aaron, tu di dove sei e che classe fai?
2: Sono di Sobbiatolona, sì. E faccio la seconda media.
1: Seconda A, B o C?
2: Seconda B.
1: Seconda B, abbiamo avuto già anche altri tuoi amici che sono stati precedentemente con noi qualche giorno fa. E intanto ti chiediamo, com'è andato per te questo dialogo nel buio? Dov'è che ti sei un po' impaurito oppure insomma è stato tutto una corsa
2: normale? Carino, ecco. non ho avuto paura.
1: Sì. E poi cosa hai visto di bello?
2: Cioè, mi sentivo un po' in movimento, però mi immaginavo il tavolo, le sedie, ecco. Magari la strada e le macchine che passavano.
1: Ho capito. E poi di seguito hai toccato anche degli alberi, delle...
2: Sì.
1: Ecco. Hai sentito che altre esperienze, che altre cose hai visto in giro?
2: Ho sentito magari tipo il corpo dei miei amici, magari se mi perdevo.
1: Ecco.
2: E poi ho sentito tante piante.
1: Hai sentito tante piante?
2: Sì.
1: E invece hai trovato qualcosa nella casetta?
2: Nella casetta sfortunatamente no, però sì. Ho aiutato il mio compagno a trovarla.
1: Ah, ho capito, bene, quindi sì. Vi siete un po' aiutati a vicenda.
2: Sì, sì.
1: E invece nella parte dove c'è stato un po', dove c'era rumore, baraonda, c'era il mercato, c'erano le moto, tu hai toccato qualcosa lì?
2: Non tanto, non ho toccato quasi niente, mi piaceva sentire solamente il rumore per capire.
1: Ho capito. E poi invece infine sei andato al bar.
2: Sì,
1: al bar,
2: sì.
1: Cosa hai bevuto?
2: Ho bevuto un'acqua tonica.
1: Ah, bene, quindi uomo d'acqua tonica sei tu.
2: Sì, sì.
1: E invece adesso andiamo a vedere, tu da grande cosa vorresti fare?
2: Boh, da grande vorrei fare l'assistente di volo.
1: Ah, bene.
2: Sì, sì. Ho un altro lavoro, un'altra mia passione che vorrei praticare sarebbe continuare a giocare a basket.
1: Ah, quindi sei un giocatore di basket?
2: Sì, sì.
1: Quanto sei alto?
2: Più o meno dall'ultima visita 1,65.
1: Beh, insomma, sei abbastanza alto per l'età che hai, quindi insomma un basketista.
2: Sì, sì.
1: E per quale squadra tifi di basket? L'Olimpia?
2: Per quale squadra tifo? Tifo per i Lakers.
1: I Lakers, no, non la conosco, io pensavo l'Olimpia Milano, vabbè. Uh-huh. E invece nella cucina come sei messo? Sei bravo a cucinare?
2: Sì, a volte cucino pasta e anche altri tipi di cibo.
1: Senti, hai qualche domanda da fare sui non vedenti, visto che io sono un rappresentante dei non vedenti, quindi un giornalista non vedente. Cosa ti incuriosisce? Cos'è
2: da
1: che...
2: quanto tempo fa da quanto tempo giornalista? No?
1: Allora, io giornalista sono dal 2020, quindi sono già praticamente 4 anni che faccio questo lavoro, faccio interviste un po' da tutte le parti, non solo qui al Dialogo nel Buio, ma per esempio certe volte anche nelle città per strada, e anche lì capita un po' tutte le esperienze possibili e immaginabili. Anche perché poi è strano vedere un giornalista cieco, comunque purtroppo è così e mi piace fare questa cosa. Altra domanda?
2: Niente.
1: Bene, allora senti, prima di chiudere la trasmissione, volevo farti una domanda ancora.
2: Sì,
1: tu,
2: certo.
1: Secondo te il non vedente, perché per il non vedente è importante il muro?
2: Perché è un punto di riferimento.
1: Perché il non vedente sul muro cammina col bastone. Tu hai visto mai camminare dei non vedenti in giro?
2: Sì.
1: Quindi usano il bastone bianco. E sai come si usa il bastone bianco?
2: Sì.
1: Quindi
2: sì, sì.
1: Il bastone bianco si prende tra le dita e si fa ondeggiare,
2: sì, sì.
1: Per sentire gli ostacoli dove sono. E quindi seguendo il muro il non vedente segue il corso naturale. Se il muro è pieno di moto, di biciclette e di altre cose, il non vedente può anche incespicare e anche farsi del male.
2: Sì.
1: Quindi tu adoprati che i muri siano sempre liberi per noi non vedenti.
2: Okay.
1: Bene, Aaron, io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata
2: anche
1: e risentirci a presto. Ciao.

National Radio, sono Alessio Cesciarini in arte Alce e vi presento questo brano dedicato alla pittrice messicana Frida, che fa parte della trilogia dell'amore eterno. Frida, pittrice che per tanto tempo è rimasta immobilizzata, un grave incidente, e che ha avuto anche una vita affettiva un po' tormentata. Nello stesso tempo però ha conosciuto anche personaggi come Trotsky, fatto dall'Unione Sovietica, ricercato dal dittatore Stalin. Ecco, Frida ha avuto una vita, nonostante tutto, molto ricca, e l'arte ha vissuta sempre come forma di riscatto, come forma di speranza, e possiamo vedere in lei proprio questo atteggiamento, questa volontà di esprimersi nonostante tutto quello che passava. Vi lascio all'ascolto del brano I colori di Frida, di Alce, canta Sudama. Grazie.

0: interessante.
1: Di Disabili International Radio. Siamo Gianni Negri e Blu Ombre. Siamo due artisti uniti dalla stessa passione, la musica come linguaggio universale, capace di raccontare emozioni, esperienze e momenti di vita che appartengono a tutti noi. Il nostro progetto nasce proprio dall'incontro tra sensibilità diverse, con un obiettivo comune: creare qualcosa che possa arrivare dritto al cuore delle persone. Crediamo che la musica sia uno spazio libero, senza barriere, dove ognuno può riconoscersi e sentirsi parte di qualcosa di più grande. Nei nostri brani cerchiamo sempre autenticità, cercando di trasformare ogni nota e ogni parola in un'emozione reale. E adesso vi lascio all'ascolto del nostro nuovo brano, La stessa musica.
2: Sono io

0: E allora, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Siamo in diretta e oggi abbiamo una signora in diretta, intanto, che stamattina si è svegliata presto e vuole fare parte del nostro cast fino alle 6. Buongiorno, Claudia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, a tutto il mondo.
0: Come va?
1: Tutto il mondo.
0: Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, circa, diciamo circa, dai.
0: Beh, dai, diciamo che finché...
1: Il peggio è passato, adesso diciamo che sto muovendo il braccio abbastanza bene, ma molto limitatamente purtroppo. Mi hanno dato tante speranze, ma io ci vedo poco.
2: Ah, ecco. Non ti dico, guarda, per vestirmi che teatro che faccio, perché tu abituato a servirsi di due mani, che poi improvvisamente ce n'hai una e mezza, è un po' fatichi,
0: eh? Quello sì, però vabbè, quando capitano delle disavventure, ecco qua.
2: Esatto.
0: Allora, così. Intanto che noi ci colleghiamo con gli altri di questa mattina...
2: Io sarei contenta se tu mi mettessi un brano, come
0: sì.
2: Fai con gli altri.
0: Sì,
2: avrei un desiderio.
0: Sentiamo.
2: Si può esprimere?
0: Certo, noi siamo qui per i desideri.
2: Anche... io vorrei ascoltare Comuni Immortali di Achille Lauro, che è una canzone stupenda.
0: Bene,
2: A me mi piace Tamatti.
0: Allora, vediamo se ce lo manda direttamente la signorina.
2: Secondo me sì, la signorina ve lo manda. C'hai un'app che è fortissima con quelle cose.
0: Sentiamo un po'.
2: So come fai.
0: Comuni Immortali Achille Lauro, vediamo se ce lo manda.
2: Sì.
0: Sì, eccolo qua, ti sta partendo e noi chiamiamo gli altri. Eccoli qua intanto.
2: Grazie.
3: E ciao.

0: E allora, intanto che eravamo così messi, noi siamo andati a cercare il capitano. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi, buongiorno a Claudia.
2: Ecco. Ciao capitano, buongiorno. Anzi, signor sì, signor capitano.
0: Come signor sì?
1: Vabbè. Ti uso più in esercito.
0: Un esercito. E sentiamo che abbiamo anche Marco Roma. Buongiorno Marco.
3: Roma.
0: Aspetta che non si sente Marco perché è un po' basso. Alziamo. Marco, eccoci qua. Non senti il capitano, come abbiamo spostato? Ah, ecco, adesso devi sentire. Adesso devi sentire tutti, vai.
2: Molto bene.
0: Marco?
2: Mi sa che...
4: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Marco Roma, che ci fai piangere e stupirci ancora. Marco Roma, Marco Roma. Ecco, vabbè. Adesso, mi è venuta così, perché io quando sento Marco Roma mi viene quella cosa lì.
0: Ah, ecco. Quindi... Oh. Anche, hai sentito che una signora che ti conosce?
4: Bello, mi piace.
0: Mm-hmm. Abbiamo qualcuno?
2: Sei famosissimo Ner, Marco.
0: Ecco.
4: Grazie, sei gentilissimo.
0: Ecco. Bene. Grazie. Allora, questo era Marco Roma, che ormai è conosciuto da tutte le parti, insomma.
2: E poi c'ha una voce così carina, giovanile, che sembra che c'ha 25 anni, vero Marco che ce n'hai? Vero Marco che ce n'hai solo 25?
4: No, mi sto offendendo, di meno.
0: Ah, di meno?
2: Porca miseria! Oh, ma mi dispiace, non ero mia intenzione, dovuto, guarda.
4: No, la mamma la firma per venire in radio,
0: minorenne. Ah, sì? Che ha fatto che abbiamo...
4: Minorenne si dice.
0: Minorenne. E minorenne,
4: di 18 anni.
0: Incredibile e minorenne, Marco.
1: Incredibile, pensavo, c'è un fratello che si chiama Marco e un altro si chiama Claudio.
0: Ah,
2: anch'io c'ho un fratello che si chiama Marco, infatti quando sento Marco mi viene sempre in mente Marco e Claudia, che eravamo io e lui quando eravamo piccoli, e diciamo che era sempre una coppiata vincente. Ecco.
1: E mia mamma si chiama Giuseppina.
0: Giuseppina, perfetto.
1: Giuseppe fa la femmina.
0: Allora, chi sceglie il prossimo brano, ragazzi?
4: Ah, mia bella quella canzone.
0: Quale vuoi sentire, Marco, tu?
4: No, ho sentito quella di Leonora Damiano. Bella.
0: Ah, quella là, sì, abbiamo capito. Ecco, qualcuno c'ha la radio accesa, ragazzi, che ha un po' di, ritardo.
1: Allora, io.
2: Cos'è? Era lui il colpevole, ecco.
1: Ascoltavo la radio per far alzare l'audience a Giuseppe.
0: Vabbè.
1: Perché dopo Giuseppe non si trova.
0: Vabbè, ma allora sentiamo un attimo Marco, che poi sentiremo. Abbiamo anche il Dennis che ha mandato un messaggio.
2: Sì, perché Marco lo sento piano, io com'è?
0: Lo senti piano perché. È colpa mia che arriva piano Marco, perché mi sta...
2: Che fai i pasticci sul mixer, che pasticci combini lì con quei bottoni.
0: Adesso dovrebbe arrivare un po' meglio. No, perché mi
5: arriva... Pronto, prova.
2: Oh, pronto. Adesso sì.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Questo allora, è... a parte mercoledì sera,
0: sì?
5: C'è una cosa che non ti avevo detto di domani mattina.
0: Ah.
5: Allora, domani mattina sto a Mediaset, Studio Helios Mediaset,
0: sì,
5: a Roma.
0: Ah!
5: E siccome, sì, domani è un evento,
0: sì,
5: ma non ti ho detto nulla per scaramanzia, quindi domani devo andare a Mediaset.
0: Sì.
5: No, da un appuntamento dalle 9 di mattina fino, ma l'ho detto 6 ore.
0: 6 ore.
5: E devo portare due pezzi da cantare.
0: Ah!
5: Sì.
0: Non abbiamo...
5: Domani non ti ho detto nulla?
0: Non abbiamo neanche l'applausometro stamattina che funziona.
2: No, porca miseria. Ma che trasmissione è? Che cosa vedremo noi se ti prendono?
5: Praticamente è Tu sì che Vales.
0: Ah, Tu sì che Vales.
2: Ah, ho capito, sì, sì.
0: Ah, quella, benissimo.
2: Quello è sabato sera. Ma c'è ancora, non vanno in ferie questi qui?
5: No, a settembre inizia, ma adesso...
0: Fanno
5: allora, a settembre inizia Tu sì che Vales.
0: Fanno adesso.
5: Però, però adesso devono preparare tutto quanto i
2: provini, certo, sì.
5: Sì, i provini. Oh, domani mattina vado alle 9.
0: Bene, allora poi ci farei sapere di questa cosa. Allora,
3: auguri, Marco.
5: Non ho capito.
0: Auguri, ti ha detto.
3: Auguri.
5: Grazie mille. Allora che... voglio sentire quella che domani canterò. È un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
0: Bene, allora la facciamo sentire subito. Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre.
3: Bene.
5: Yes.
0: Eccola qui che arriva per voi. Eccola qui.

0: un'emozione per sempre, Eros Ramazzotti, Marco Roma.
1: È wow, proprio adatto ai suoi corde, quello lì, proprio il suo genere. C'ha il timbro di voce che è quello giusto per cantare quella canzone lì.
0: E quindi
2: grazie.
0: Speriamo.
1: Veramente. Sì, sì.
0: Speriamo che lo sentiremo a più che Vales. Sì, tu che Vales. Sì.
1: Sì,
2: Veramente ho scaricato anche il testo perché lo sto studiando tipo poesia, perché poi è domani mattina ormai è arrivato.
1: Certo.
2: Il momento.
0: Certo.
1: Devi studiare.
0: Sì, se si studia, si studia, è vero?
2: Ecco. No, per il testo non c'ho problema. Sai che casino ci sarà domani sicuramente.
0: Non credo che sarai solo tu, ci saranno altri contendenti.
2: Sì.
1: Altri
2: sì,
1: 3.000 persone. No, vabbè.
2: Sì, hanno fatto scaglioni, quindi c'è un orario. C'era pure dalle 4 di pomeriggio fino a mezzanotte. Io no, là ho detto no. Ho preferito la mattina, non vado al lavoro, però ho preferito la mattina.
0: Perfetto, certo. Quindi domani Marco Roma sarà... tra
1: a tu sì che vale. Ma lì in che cosa consiste? Io, siccome quel programma lì non l'ho mai visto, è tipo una specie di corrida?
2: No, non è corrida. Io anche ho partecipato una volta alla corrida, però è totalmente diverso. Cioè, praticamente lì vanno tutti quelli che hanno un'arte, che sanno un'arte, capito?
0: Uno può fare la poesia, può fare.
2: Sì, può fare la poesia, no, c'è il pianista, certo, c'è il comico.
1: E poi nessuno giudica, insomma, poi alla fine, o no?
2: Poi c'è la giuria, sì, c'è. Allora, c'è Luciana Letizietto. C'è Gerry Scotti, c'è Maria De Filippi,
3: c'è uno nuovo, quella che è arrivata.
2: No, il cast della giuria è bello famoso, importante.
1: Senti, ma che differenza c'è fra quella e la corrida? Che le esecuzioni sono un po' più di livello, diciamo?
0: Sì.
2: È un po' più, sì.
0: Non sono...
2: diciamo, chi va alla corrida non lo prendono là.
1: Ah, ecco.
2: Cioè, per esempio, alla corrida... può andare pure quello che ha stonato.
1: No, infatti è vero.
2: La corrida può andare quello che fa le barzellette e non sa manco parlare, può andare pure il campagnolo.
1: Sì, infatti è vero.
2: Invece lì domani mattina ci sarà proprio una giuria con giudice, regista.
1: Le esibizioni sono un pochino di livello, non come la corrida.
0: Hanno un valore in più. Intanto scusa Marco, un attimo che è caduto il telefono che si è collegato, quindi devo ricercarlo. Già l'abbiamo individuato. Comunque
3: è caduto l'orecchino.
0: No, che orecchino? Che orecchino? Ragazzi, immaginate tutti questi fili che ho in giro io. Tutti questi.
1: Sarà tutto intorcinato in mezzo ai fili.
3: Sono le ragnatele, sono.
0: Che ragnatele. Che ragnatele, un attimo che
3: abbiamo... ragnatele, un po' che sta toccando.
1: Se non le ecco. Pulisci può darsi che c'è le ragnatele.
0: Marco,
1: lì.
0: Ci sei?
2: Ci sto, pronto.
0: Ecco, hai visto, nonostante è caduto a terra il telefono, non è successo niente.
3: Non è successo niente.
2: Un miracolo, domani ci sarà un miracolo.
0: Il miracolo, quindi vuol dire che sei caduto a terra, quindi vuol dire che andrà bene. Allora, noi però dobbiamo sentire il nostro amico Dennis David.
3: Dennis che ha arrasato il prato.
0: Come ha arrasato il prato?
3: È la torta che ci hanno fatto.
0: Ah, sì, c'era. Ma oggi sentiremo oggi cosa...
3: Ma gliele mandavano noi due pecore a lui che gli facevano un bel servizio.
0: Ah, per rasare il prato di casa sua.
2: Lui non sento niente, con chi parli?
0: Stavamo parlando col capitano, che dice che Dennis...
2: C'è staccato qualcosa perché non sentiamo la voce sua.
0: La voce del capitano?
2: No.
0: Allora vediamo adesso, sentite la voce di Dennis, perché stavo collegando Dennis, vediamo un attimino, vediamo di collegare un attimo Dennis che ci racconterà qualcosa.
3: Buongiorno a tutti voi, buongiorno, un saluto,
0: no Claudia non la conosce ancora questa volta, la saluterà la prossima volta, un attimo che peschiamo il Dennis che...
4: No, pulsante.
0: Allora, dobbiamo prima sbloccare il telefono qua.
4: Rispondi, messaggio vocale, durata 1 minuto e 23 secondi.
0: Ecco qua.
4: 7 giugno alle ore 25.
0: Registrazione vocale. Ecco qua, Dennis, eccolo qua per voi.
5: Eccomi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te, Giuseppe. Saluto tutti i tuoi ascoltatori. che ascoltano ogni mattina questo tuo programma.
2: Giuseppe non va.
5: Altrimenti io sono Dennis.
1: No, io lo saluto sento bene, però.
5: Il capitano della Marina, Marco Roma e tutti gli altri.
1: Ma detto che sente male.
5: Sì, oggi, essendo io un po' malmesso, sì, malmesso, è successo un patatrack.
0: Ah, così.
5: Sì. E sono caduto a terra, essendo non vedente, e ne sto subendo le conseguenze. Vabbè, passerà. Comunque niente, io questa mattina lascio la scelta di un bel brano per me, che poi io ascolterò naturalmente. Ok, ciao e ancora un salutone, sempre Dennis. E ciao Giuseppe, grazie mille.
0: Allora, io direi che il brano lo facciamo scegliere a Claudio quasi quasi, o al capitano. Marco, adesso ci senti Marco?
6: Vediamo se ci... Sera.
0: Ci senti Marco adesso? Marco?
6: Claudio, mi senti?
0: Sì, noi ti sentiamo.
6: No,
0: Marco,
6: no, io sento solo te. No, no, sento solo te.
0: Senti, sono no, gli altri...
1: No, no, perché adesso parla solo lui.
0: Sto parlando se solo io. Gli altri li sentirai senz'altro.
6: No, bassi, bassi, sente molto lontano.
1: Bassi, ha detto che si sente bassi.
0: Adesso vi alzo, voi, Marco lo sento bene, io invece voi...
1: Io.
0: A te ti alzo adesso, adesso ti alzo, a te e abbasso questo.
1: Adesso ti... Ma stavo dicendo, che Dennis è caduto, poveretto, io mi sono rotto la spalla, che sono caduto il 17 di febbraio.
0: Ah, ecco, quindi...
1: Quindi
6: ho detto se Claudio ci ha ascoltato male mercoledì sera.
0: Ah no, ma no, lo farà questa settimana perché non lo
1: sapevo. Perché, sì, perché adesso ormai sono rimasta da sola. Io prima avevo una signora che per in questi 3 mesi, no Marco, che mi sono rotta una spalla, mi sono tenuta una

0: signora per la notte perché non riusciva a fare niente praticamente. Allora ho detto a Giuseppe, che ci siamo sentiti un giorno, gli ho detto: guarda, io telefonerò la prima notte che rimango sola a casa, perché se io mi metto a fare sto casino qui, quella non ho come fa a dormire. E allora a questo punto, stamattina ha detto alle 5, dico, fammi chiamare, ma perché poi mi sono messa a fare un gioco idiota sul telefono, perché c'ho un telefono che c'è un'app che ti fa le domande.
1: Sì.
0: Si chiama, il telefono si chiama Blindshell, e su questo telefono c'è questo app che tu la scarichi e ti fa un gioco, si vincono le monete, quindi è una cosa tutta virtuale, non monete. Che non esistono, insomma.
1: Monete non vere.
0: Fanno 15 domande, sono di varia cultura, diciamo, generale, ma ti dico, è divertentissimo. Mi ci sono messa alle 3 e ho smesso alle 5, poi dico, ma mannaggia la miseria, è meglio che dormo.
1: E poi vabbè, abbiamo
0: poi ho detto, è arrivato alle 5, dico, beh, ma è vero che devo telefonare a Giuseppe, e allora mi sono subito preso il telefono, mi sono messo,
1: ecco, a fare questa cosa. Tra l'altro la nostra Claudia ci ascolta su una radio in DAB, quindi non so se riuscirà a ascoltare le nostre repliche.
0: Ma spero di sì. Allora, io, a quello che ho capito, quanto mi hai raccontato l'altro giorno, che io subentra Radio Nova di Reggio Emilia quando finite voi.
1: Allora è Radio Nova, sì, allora
0: ecco.
1: Radio Nova.
0: Subentra Radio Nova, perché tu mi hai spiegato poi anche quella cosa interessante. Io trovo interessante tutto ciò che riguarda le radio, e quello che dicevi quell'altro giorno, che dice bisogna che stiano sempre musica, perché sennò le sintonie automatiche si staccano.
1: Sì,
0: quella
1: sì,
0: è una cosa per me che io non sapevo, vedi? È importante. Io per esempio sotto nel telefono, nella rubrica, non ci ho messo Disabili International, ci ho messo Multiradio, perché è vero che si collega solo con te, però per capire che tu sei collegato a tantissime radio,
1: però
0: quando vai in replica magari ti senti solo nella radio, non lo so. Io in DAB, quando smette lui, quando smette la trasmissione, subito in Radio Nova, almeno
1: Radio Nova,
0: nella
1: Nova
0: zona di Bologna è così.
1: Sì, Reggio Emilia, in tutta la zona di Bologna, sì. Invece se tu vuoi riascoltare la trasmissione che abbiamo fatto adesso, devi scaricare un'applicazione che si chiama Giuseppe Cesena App.
0: Io non la scarico per il semplice fatto che non sono in grado di manovrare uno smartphone intelligente, perché io c'ho un Blindshell che c'è i tasti, e le app si scaricano solo quelle che ci mettono dentro, perché è stato fabbricato nella Repubblica Ceca, nel senso di Cecoslovacchia.
2: Cecchia.
0: Allora,
1: dice il capitano che è a tema.
2: Un telefono.
1: Ragazzi, dobbiamo mandare il brano a Dennis. Cosa scegliamo?
0: A Dennis, dai, siamo zitti. Manda pure il brano.
1: Lo sceglie
2: Marco? No, fra 100 ce la farai.
1: Uno su 1000?
2: Uno su 1000, sì.
0: Uno su 1000.
1: Allora, uno su 1000, Gianni Morandi.
2: Morandi.
1: Morandi, eccolo qua che arriva.

0: E così abbiamo scelto il brano per Dennis, l'ha scelto il capitano, uno su mille e ce la fai.
1: Povero Dennis, se ci ascolta gli voglio fare gli auguri perché è cascato, porello.
0: Sì, speriamo che si riprende presto.
1: Ti dicevo le repliche, ma io non ho mica bisogno di ascoltare le repliche, sono in diretta, che mi riascolto a fare?
0: Vabbè, se uno ha in mente di ascoltare le repliche, hanno 8 repliche al giorno.
1: Poi a proposito, anche questa, io trovo assurdo, veramente assurdo, che fanno le trasmissioni, io parlo in genere le radio, ma in particolare la RAI, perché poi c'ha le trasmissioni solo in esclusiva, non le vuole dare a nessun'altra piattaforma, sì. E allora RAI Play Sound... Per noi è un problema ascoltarla, per noi che abbiamo dei telefoni da rocchi, perché io non sono in grado di maneggiare quelli senza tasti. A me i touch mi disorientano, è un limite che io ho fra i tanti. E allora io non ho l'iPhone, l'ho avuto ma non ci ho fatto niente perché non sono proprio in grado di... Cioè ci sono gente che ha limiti, io sono fra quelli. A me datemi da fare un piatto di pasta asciutta, ma non mi dite di prendere in mano un iPhone, perché non saprei da dove cominciare. Allora le repliche, dice, tu devi ascoltare la trasmissione, ma se una volta l'ho già ascoltata, che me la devo riascoltare a fare? A me ne basta una volta.
0: Quello sì, però per esempio per chi alle 5 dorme se lo può ascoltare alle 8.
1: Ecco, quello ecco, può essere una cosa intelligente che dice, vabbè, io non l'ho ascoltata, però loro sono ignoranti, perché io l'ho detto, questo non mi piace. Se ne tengono, se le tenessero, chi se ne frega, non le riascolto, ma manco la... Cioè, voglio dire, perché non lo devono dare? Tutti io ascolto i podcast di un sacco di radio, di cose che le fanno, chi le fa, le Radio 24, per esempio, chiunque le fa, e le riascolto. Quello perché sul mio dispositivo che ho a casa, l'Eco, Alexa, lì quelli che c'è.
0: Sì.
1: Niente, quelli non li puoi ascoltare se non c'hai loro, ma vaffanlo.
0: Vabbè, comunque, se tu c'hai Alexa a casa puoi ascoltare le nostre repliche.
1: Però Rai Play Sound non te la ridà, perché loro solo loro se le vogliono tenere.
0: Sì, loro
1: non
0: sì.
1: Tu non puoi ascoltare una app, se tu vuoi ascoltare una trasmissione di Rai Play Sound, oppure una che hanno scaricato lì, tu le trasmissioni della Rai le ascolti solo se sono in diretta, se no ti attacchi.

0: anche chiamarlo per fargli delle domande.
1: Allora, poi dice che io parlo sempre di mare. Una volta ho portato il vitigo, poi porto i fari. Poi dice che io parlo di navi, ma come si deve fare?
0: Cioè...
2: è giusto.
0: Ma me lo fa per te,
1: ma,
0: che si.
1: Ma mi copro, porta una sirena, una sirena.
0: Una sirena.
1: Sono sereno, vedrà che sono belle, forti.
2: Fai bene il capitano a parlare di navi. Sai che sabato sera sono stata a mangiare la pizza in un posto che si chiama il Galeone.
0: Ah, il Galeone.
2: Era proprio sì, come una nave grande, bella, era un bel posto qua a Bologna.
1: Ma la pizza era fresca, il Galeone è un po' vecchio.
2: No, anzi ti dirò che la pizza era buonissima, si vede che la lievitano bene. Io di solito
1: si vede che era un Galeone napoletano.
0: Galeone napoletano.
1: Fatto a Castellammare di
2: Stabia. L'accento era quello, quelli che parlavano, anche la ragazza che mi ha servito c'aveva l'accento napoletano. E poi questa pizza che io ho mangiato è andata giù liscia come l'olio. Pensa che di solito quando mangio la pizza pesantisce, ma va, quella invece è andata benissimo, guarda, è una cosa fantastica.
0: Sentiamo Marco cosa allora, diceva. Marco, dimmi.
3: No, ho detto che siccome praticamente abbiamo sempre intervistato, sempre, tu ci hai fatto caso?
0: Sì.
3: Quest'anno solo maschi, solo uomini, sempre, sì, solo uomini.
0: Sempre uomini.
3: Non è capito la domanda. Invece non dico il nome.
0: Non dici il nome?
3: Non dico noi, però finalmente abbiamo, non mercoledì questo, ma quell'altro, abbiamo una cantante femminile, una cantante.
0: Ah. Una cantante donna, bene, allora
1: bene. L'ho intervistato io,
0: ma che c'entra tu?
1: Internazionale.
0: Ma anche...
1: ma italiana, non so qua.
3: Italiana, la cantante famosa pure, quindi.
1: Giochiamo in casa, più facile.
0: Sì. Bene, alle 5:47 e 30 secondi, chi sceglie il prossimo brano? Facciamo scegliere la Claudia, Marco al capitano.
1: Cardinale, vai, Claudio.
0: Cardinale, scegli il prossimo brano. Cardinale Claudia,
2: io cardinale, scusa, l'avevo associato. Allora io vorrei ascoltare.
1: Abbiamo il Vaticano qua.
0: Vabbè, il Vaticano.
2: Io vorrei ascoltare Baciami di Fulminacci.
0: Allora,
1: secondo
0: me questo dobbiamo cercarlo, perché Fulminacci.
2: Ma c'è, vedrai che c'è, figurati.
1: Pensavo certo, che Baciami di come si chiama,
2: è bellissima come quella di Achille Lauro, è bellissima,
1: grande armatura Achille Lauro.
0: Baciami di Aci fu il Minacci, eccolo qua, dovrebbe arrivare.
1: Allora informiamo gli utenti di Marco che il giorno tot,
0: eccolo
1: Marco,
0: qui, baciami, silenzio capitano che arriva.

0: Baciami, baciami era il brano che ha scelto la nostra Claudia da Bologna che ci ascolta.
1: Hai visto che e vaffanculo a chi non dice ti amo, è importante quello lì.
0: È importante sì, vero Marco?
2: Io lo dico.
1: Bravo. Bravo.
2: Io penso che è una parola importante che non deve essere usata così, tanto per.
0: Però certo. Però quando ce vo, ce vo.
2: Sì, no, non cioè, Napoli, la usano così, la usano così, non però, Napoli, usato un criterio.
3: Noi a Napoli non diciamo ti amo, è difficile che un napoletano dici ti amo. Beppe, tu che hai lavato i panni a Napoli, invece dell'Arno, come dicono a Napoli quando tu invece dici ti amo? Come dice?
1: Ti voglio bene,
0: ti voglio
1: dice.
0: Bene,
2: sai.
3: Bravo! Bologna, i tortellini fanno strada.
1: Ma io sono innamorata in tassa di un napoletano, ecco perché lo so bene. Una volta avevo composto anche una canzone, una poesia in suo onore, diciamo, solo che adesso non me la ricordo più perché non ho scritto, non l'ho scritta, sì, e quindi mi sono dimenticata. Sì. Beh, certo. Ciò che non scrivi, tutto. Verba volant.
0: Scripta manent, sì, purtroppo.
1: Esatto.
0: Bene, siamo alle 5:53. Siamo quasi nell'arrivo dell'ora tripla, cari ragazzi.
3: L'ora tripla, tripla.
1: Perché l'ora tripla?
0: Perché sono le 5:55, quindi 3 volte 5. Sì. Abbiamo l'ora tripla delle 4:44 e 44.
1: C'è l'ora tripla delle 5:55, mi pare giusto.
3: Marco farà l'ora tripla col tema 1x2.
0: Mentre abbiamo anche la quintupla quando proprio arriviamo 5:55 e 55.
2: L'ora tripla.
0: E allora in genere l'ora tripla la facciamo cantare, in questo caso sarà Marco
3: ai
0: che
3: canta,
0: che abbiamo anche un pianoforte qui sotto mano, abbiamo di metterlo sotto mano. Allora Marco,
4: questa mattina mi sono svegliato pensando a te, e stamattina l'ora tripla è arrivata dentro me. E ti ho guardato così, insieme a Giuseppe Cesena, in questa radio fantastica ci sei tu.
0: E questa è improvvisazione pura.
1: Ammazza che artista!
0: Marco Roma. Marco Roma è Marco Roma, è un mito, e noi ormai è dal 2018 che stiamo lavorando insieme con Marco Roma.
1: Davvero?
2: Sì,
0: sono 6 anni.
3: Infatti stanno pensando di lasciarsi.
2: Di più.
0: Ah, dal 2017. Quindi sono
2: 17. No, aspetta. No, di più.
0: 2000.
2: Lo sai perché mi ricordo? Mi ricordo bene, perché praticamente siccome con la mia ex mi sono lasciato nel 2017. Mi ricordo che quel giorno noi parlavo già con te nel 2016. Quella era l'anno.
0: No, non credo, 2016 no, 17 sicuro, perché
2: 16/17, quindi 9-10 anni, dai.
0: Sì, sono 9 anni ormai che noi siamo qui in onda, sì. Dal 9 settembre 2016, quindi insomma sono ormai, tra un po' finiscono 10 anni.
1: Io l'ho scoperto adesso, mamma mia quanti anni fa allora che parlavate. Solo adesso, in marzo, quando è che te l'ho detto?
0: Febbraio-marzo.
3: Tanti anni Giuseppe ha consumato in Spinotti.
0: Sì, vabbè. Ha voglia Spinotti e altre.
1: A Spinelli, pure Spinelli.
0: No, quelli.
3: Ma no, secondo me questo amore che è nato
0: l'amore per la radio, che
3: ma 10 anni, allora fate 10 anni, dovete festeggiare
0: finiscono 10 anni.
3: Siete tornati quando è andata la festa.
0: Vedremo, quest'anno capita di 9 settembre, capita 9, 5, 14 e 3, capita di martedì quest'anno, di mercoledì quest'anno, quindi ci siamo.
3: Il 19 settembre con San Gennaro.
0: Dal 9 al 19, 10 giorni.
3: Nel 2016, quando in Italia è entrata la legge Cincinnà.
0: La legge Cincinnà.
1: Il 19 di settembre si dunque fa il sangue di San Gennaro.
0: Eh sì, infatti, il 19 settembre sì, succede questo. Bene ragazzi, siamo al 5.58, noi adesso dovremo ascoltare un po' di ragazzi che si presentano ancora per le loro...
3: La progresso, non è facile.
0: Quale pubblicità progresso?
3: Dobbiamo avvisare gli utenti di Marco che quel giorno lì non vanno, perciò vanno il giorno prima.
0: Ah vabbè, ancora fino a...
1: No, vabbè, ma non lo fanno mica vedere in televisione, lui sarà giudicato domani, verrà,
0: sì,
1: come devo dire,
3: ma non verrà visto,
1: ma noi lo vedremo in settembre.
0: No, lo vedremo a settembre.
3: No, gente che va al mercato, che non lo vede, non lo trova.
0: No, noi ve lo diremo.
3: Dobbiamo dire, non andate il giorno tot, ma andate il giorno prima.
1: Domani... Ah, beh, ma Marco ce lo dirà quando andrà in onda, spero, vero Marco?
0: Sì, sicuramente.
5: Certo.
0: Bene,
5: io non penso che domani me lo dicano, se va tutto bene, penso che loro ti faranno sapere dopo.
0: Vabbè, poi ce lo dirà. Allora, con Marco Roma ci sentiamo intorno alle 6.47.48 dopo la poesia. Con voi ci lasciamo con un brano di...
1: Sì.
0: Acqua e sale di Mina e Celentano. Allora, buona giornata a tutti, ci sentiamo.
1: Grazie, anche a voi. E un abbraccio, ciao. Ciao ciao.
0: E quando sei sveglia alle 5, chiamaci sempre i giorni dispari che siamo insieme. Va bene, ciao.
1: E ciao ciao.
5: Ciao.

Radio, sono Gennaro Gargarelli, vi presento il mio ultimo singolo, Se mi vuoi bene ancora. È un brano cantato in napoletano, ma il titolo in italiano, decisione della nostra edizione musicale Magilla Spettacoli. Un brano con un sentimento puro, una storia d'amore nata a Salerno durante un'avventura che mi è capitata tempo fa, quindi una storia personale, un brano molto personale. Volevo dire che sono molto vicino alla radio, a International Radio, perché sono molto sostenitore della disabilità. Sono il primo ad aver avuto problemi nell'arco degli anni, combattuti e risolti in parte, ma oggi sono felice perché riesco nuovamente ad affrontare la vita con serenità e guardando avanti ai miei obiettivi, soprattutto musicali. Quindi, detto questo, grazie a tutti, vi auguro buon ascolto. E un saluto a tutti gli ascoltatori delle radio che si collegheranno a questo programma radiofonico e grazie, se mi vuoi bene ancora, da Gennaro Gargarelli.

0: E siamo in diretta e dovremmo mandare un po' di barzellette questa mattina con il nostro amico Augusto Imperatore, che ce le ha fornite. Sono abbastanza carine. Adesso vediamo se riusciamo a farle partire. Vediamo, facciamo partire le barzellette. Dobbiamo un po' alzare il volume. Allora, sentiamo se arrivano.
1: Riproduci pulsante.
0: Un poco, dobbiamo dare ancora un po' di volume qui, perché non sappiamo.
1: Riproduci pulsante.
0: Un po' di chiari ancora.
1: Riproduci pulsante.
0: Ecco qua, così vanno bene, secondo me.
1: Riproduci pulsante.
0: E allora riproduciamo le barzellette, sentiamo.
1: Riproduci Augusto pulsante.
2: Ci va nonna mia.
1: Voce non attiva.
2: Fa tocco non ci può niente. Fa femmina, cash vollart. Ma che ne sai tu? Chi se suo discorso che vanno per te?
3: Augusto.
0: Ma era questa la barzelletta? Vabbè, diciamo che dovevamo produrre un'altra barzelletta allora. Abbiamo sbagliato. Allora rimettiamo.
1: Fine, pulsante.
0: Mettiamo quella che
1: allegati,
0: era.
1: Allegati, 301 MP3, 193, scarica, 2 MP3, 9,2 MB.
0: Era questa che erano lunghe.
1: Scarico, 2 MP3, 9,2 MB.
0: Queste erano parecchie barzellette di Augusto.
1: 62, 74, 91.
0: Eccola qua.
1: 2 MP3, 7 MB. Pulsante.
0: Ecco, sentiamo.
1: Archivia, sposta, più azioni, sposta, archivia.
0: Riproduci.
1: 2 MP3, 1 MP3, 1. 2 MP3, 7 MB.
0: Sì.
1: Pulsante.
0: Allora, sono 7 MB, quindi è un po' lunghino.
1: Pulsante. 2 MP3. Riproduci.
0: Sentiamo allora queste barzellette.
1: Riproduci. Augusto. Fine. Pulsante.
4: Paradiso. Sale questo vecchietto. Arriva da San Pietro. San Pietro, buongiorno. Buongiorno a lei. Ma lei in vita come è stato?
5: Ma guardi, io bene. Non ho mai tradito mia moglie. Sempre bene. Mai tradita bene.
4: Vediamo. Bravo. Complimenti. Bene. Queste sono le chiavi della Ferrari. Lei gira in Ferrari per il paradiso.
5: Grazie.
4: Arriva su dopo un altro e fa
5: San Pietro, buongiorno. Mi hanno mandato qua.
4: Sì, venga. Vediamo. Lei in vita?
5: Ma io devo dire la verità. Un cornettino alla moglie. Due.
4: No, qua risulta anche tre.
5: Ma veramente?
4: Ma qua risulta tre anche qua.
5: No, ma guardi,
4: noi sappiamo tutto qua.
5: Ah. Quindi
4: queste sono le chiavi della 500, lei mi gira in paradiso 500.
5: Va bene, grazie.
4: Arriva un altro, San Pietro, buongiorno, mi hanno mandato qua. Sì, venga lei anche, l'ultimo, venga. Lei?
5: Ma guardi, io devo dire la verità, io ho vissuto. Io ho tradito, sono andato con la moglie, no, figlio, tradito, ho anche fatto altre cose.
4: Non la sto vedendo, ma tante cose.
5: Però guardi, io ho vissuto, eh.
4: Bene, quindi lei ha vissuto, quindi lei qui. Ecco qua le chiavi della biciclettina, lei mi gira in biciclettina, può andare. E girano per il paradiso, ticchete, ticchete, ticchete, tacchete, zingheza, Ferrari ferma. Quello della Ferrari che piangeva sulla Ferrari.
5: Non si può andare avanti così, non si può.
4: Quegli altri lo fermano.
5: Ma cosa piangi? Cosa piangi? Guarda noi che condizioni. Bicicletta, lui la 500, tu hai la Ferrari, eh? Sì, ho la Ferrari. T'ho appena visto passare mia moglie in monopattino.
6: C'è una mamma che va a pulire la cameretta del figlio tredicenne e mentre solleva il materasso scopre una rivista pornografica sadomaso. Sconvolta, arrabbiata, rimette la rivista sotto al materasso per mostrarla al marito la sera quando ritorna dal lavoro. Rientra il marito la sera, lo accompagna subito nella cameretta del figlio tredicenne, solleva il materasso e gli mostra la rivista. Il padre, appena la vede sconvolto, in silenzio rimette giù la rivista, guarda la moglie, la moglie gli fa: e adesso come dovremmo comportarci? Il marito la guarda e gli fa: di sicuro non lo sculaccià.
7: C'è sta il signore dentro al supermercato che nota una signora con una ragazzina dentro al carrello della spesa. A un certo punto passano davanti al reparto dolciumi, la ragazzina comincia una lagna. Voglio i biscotti. La madre: Maria, allora mantieniti calma, non fascinate, mancano poche corsie ed è tutto finito. Arrivano davanti al reparto dolciumi, la ragazzina: voglio la caramella. Allora Maria, ancora mancano due corsie, finiamo presto, stai tranquilla, mantieniti calma. arrivano alla cassa, la ragazzina comincia a urlare: voglio la gomma da masticare, voglio la gomma da masticare, voglio la gomma da masticare. Maria, dai, ancora 5 minuti e sarà tutto finito, andremo a casa, ti prenderai un bel biberon di latte e farai un bel sonnellino. Come arrivano al parcheggio, il signore si avvicina e gli fa: signora, devo farle veramente i complimenti per la pazienza con cui ha trattato sua figlia Maria. Ma che, mi fia si chiama Michelle, Maria so io.
3: Ci sono due carabinieri che vogliono comprare due paia di scarpe di coccodrillo. Vanno in un negozio di scarpe, naturalmente entrano dentro. Buongiorno, vorremmo comprare due paia di scarpe di coccodrillo. Prego, ve le faccio provare. Le provano. Quando vanno a pagare, quanto le dobbiamo? 2000 euro a paio. Ah, miseria, come mai così tanto? Perché guardate, la pelle di coccodrillo è molto rara e di conseguenza il prezzo sale. Va bene, non fa niente, grazie lo stesso. Questi prendono, escono, mentre passeggiavano uno dice all'altro: senti un po', volemo fare una cosa? Con 2000 euro a capoccia, andiamo in Africa, ci facciamo un bel viaggetto, no? Andiamo su una palude, ammazziamo un coccodrillo e ci avevamo le scarpe. Vabbè, se lo dici tu. Prendono, arrivano in Africa, vanno su sta palude, uno dice all'altro: facciamo così, tu ti butti in acqua e attiri un coccodrillo, io ho sto bastone, gli do una bastonata sulla capoccia e ci avevamo le scarpe. Va bene, se butta in acqua, attira un coccodrillo, pa, una bastonata e via da una parte, si ributta, altro coccodrillo, pa, e via da una parte, si ributta ancora, pa, e via da una parte, si ributta di nuovo, pa, un altro coccodrillo, da una parte, si ributta ancora, pa, si ributta, pa, si ributta di nuovo, pa. Insomma, arrivano la sera, 428 coccodrilli, una montagna. Quello che si buttava in acqua stanchissimo guarda il collega e fa: senti, io non ce la fo più, sto sfinito, facciamo così, mi butto in acqua, attiro l'ultimo coccodrillo, tu gli dai una bastonata sulla capoccia, se non c'ha le scarpe manco questa andiamo a casa, va bene?
0: Ad esempio a me piace la... Rino Gaetano, a me piace il sud.

0: Ad esempio, a me piace il sud. Sono le 6:22 e 34 secondi. E noi dovremmo salutare un po' tutti gli amici che ci ascoltano da ovunque, dalle radio, ad esempio la signora Claudia da Bologna che ci ascolta da Radio Nova, radio da un paesino di vicino Bologna e naturalmente in tutta l'Emilia Romagna e sul DAB, e quindi salutiamo la signora e poi le altre radio che sono con noi. Radio Blinco Blanco Atri manda la replica alle 7:30, come Radio Teramo e anche Tele Terme Vigliatore TV sempre alle 7:30, e poi Radio Mare Italia. E le altre radio invece le facciamo salutare dalla nostra Angela Ricciardi, eccola qui che arriva per noi con il saluto delle altre radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7, Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000, da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa, 101.800, Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Città di Rovigo, la voce dei luoghi, la festa della musica torna nel solstizio d'estate. Il 20 e 21 giugno 2026 Rovigo celebra la musica con una grande festa che vede la collaborazione tra Ministero della Cultura, Comune di Rovigo, Assessorato alla Cultura, Assessorato Manifestazioni ed Eventi, Fondazione Rovigo Cultura, Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezia di Rovigo, Archivio di Stato di Rovigo, Delta Blues, Rovigo Jazz Club e, per il primo anno, la Dante Alighieri di Rovigo. Il tema che il Ministero della Cultura ha scelto per la 32esima edizione è la voce dei luoghi ed è dedicato soprattutto alle corali e alla bellezza delle unicità del territorio di ciascuna città che la organizza. L'evento è stato presentato oggi a Palazzo Nodari. Due saranno i luoghi che il Comune di Rovigo e la Fondazione Rovigo Cultura hanno deciso di raccontare per questa edizione. L'Archivio di Stato di Rovigo, che sarà aperto il 20 giugno e dove risuoneranno le note di pianisti, cantanti, violinisti con protagonisti allievi del Conservatorio Statale di Musica di Rovigo e i perfezionandi al corso di lead tedesco della Scuola di Musica di Fiesole. La mattina del 21 giugno, nel giorno del solstizio estivo, la Festa Europea della Musica e la Giornata Internazionale dello Yoga prenderanno vita dal sorgere del sole al mezzodì alla Casa degli Angeli, nella splendida Corte de Polzer, nella frazione Buso di Rovigo, aperta al pubblico per la prima volta grazie alla generosità della famiglia e dei fattori. Un appuntamento che inizierà alle 5:30 e che farà scoprire e ascoltare un luogo con una storia incredibile tutta da raccontare. Tra i filari di Pioppi, la Barchessa, la villa detta appunto la Casa degli Angeli e sull'Aia, la musica farà rivivere questo posto dove la cultura mitteleuropea per tanto tempo ha segnato i ritmi della frazione di Buso tra Vienna e Polesine. Cori, cantanti solisti, chitarre, violini, fisarmoniche, gong, ukulele, laboratori per bambini, attesi più di 200 musicisti che narreranno il ritmo dal sapore antico della nostra campagna polesana. La festa della musica, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta ogni anno un'occasione preziosa per celebrare il talento, la partecipazione e il valore culturale della musica come linguaggio universale capace di unire persone e generazioni. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire alla cittadinanza un'esperienza davvero speciale grazie all'apertura straordinaria della Casa degli Angeli nella Corte de Polzer a Buso. Questo spazio unico farà da cornice ad una giornata di musica e condivisione con il coinvolgimento di 200 musicisti. Altri saranno i luoghi coinvolti come l'Archivio di Stato il 20 giugno e il Centro Cittadino nella parte serale del 21 giugno. Sarà un fine settimana di festa, incontro e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. Un ringraziamento a chi ha lavorato e collaborato per la realizzazione di questo evento e un invito a tutti a partecipare a questo appuntamento che unisce la bellezza dei luoghi all'emozione della musica.
1: Opera Prima 2026. Per 5 giorni Rovigo torna a essere la cittadella delle arti sceniche contemporanee. Dal 10 al 14 giugno la 22esima edizione del Festival Opera Prima attraverserà la città con teatro contemporaneo, arti performative, prime nazionali, incontri, libri, laboratorio critico e concerti. Dal 10 al 14 giugno 2026 torna a Rovigo il Festival Opera Prima, festival di teatro contemporaneo e arti performative che giunge quest'anno alla sua 22esima edizione, un appuntamento che da anni rappresenta per la città un presidio culturale prezioso. Non solo una rassegna di spettacoli, ma un progetto capace di portare a Rovigo artisti, compagnie, critici, studiosi, operatori e spettatori provenienti da diverse parti d'Italia e dall'estero, trasformando per alcuni giorni la città in un luogo di incontro, ricerca e confronto sulla scena contemporanea. Anche quest'anno Opera Prima è sostenuto dal Comune di Rovigo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ed è l'unico festival del territorio riconosciuto e sostenuto dal MIC, Ministero della Cultura. Un dato che conferma il valore nazionale del progetto e allo stesso tempo la sua importanza per il tessuto culturale rodigino. Opera Prima nasce e continua a vivere come spazio di attraversamento dei linguaggi della scena, dichiara Massimo Munaro, coordinatore artistico del festival. Da sempre ci interessa ciò che non è ancora pienamente visibile, ciò che sta nascendo, ciò che rischia di restare ai margini perché fuori moda. Ma oggi, forse più che mai, sentiamo anche il bisogno di mettere in relazione le generazioni. Non per celebrare il passato, né per inseguire il nuovo a tutti i costi, ma per creare un luogo in cui esperienze, ferite, linguaggi e desideri possano riconoscersi e interrogare insieme il presente. Il festival ha infatti indetto un bando internazionale che ha raccolto 736 candidature da tutto il mondo. Tra queste sono stati selezionati i lavori di Abrami Vitali Coccia, Barbone Marra, Caldarano Pivotti e Dora Macripò. Informazioni www.festivaloperaprima.it, operaprimafestival@gmail.com, 327 395 2110.
2: Martina, lunedì 8 giugno alle ore 12 il sindaco Valeria Cittadin e gli assessori Lorenzo Rizzato e Michele Retusini presenteranno un contributo ministeriale ottenuto dall'amministrazione comunale. La conferenza si terrà nell'ufficio del sindaco. Mercoledì 10 giugno alle ore 11.30 nel Salone d'Onore di Palazzo Nodari verrà presentato il progetto Summer Sprint. Sarà presente l'assessore alle politiche sociali e giovanili Dominga Milan. Siete invitati a partecipare.
3: E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa.
4: Ed ecco qua Francesco Franco Battiato. 6:38 e 16 secondi, ci avviciniamo verso la poesia. Intanto che abbiamo parlato di Rovigo, di varie manifestazioni di cui parleremo anche dopodomani. Dato Alessandro Platz
3: ritornava dalla scuola un po' più presto.

0: E diamo il buongiorno alla signora Maria Grazia, un attimo in linea Maria Grazia, che ti diamo subito, apriamo il microfono. Buongiorno Maria Grazia!
1: Buongiorno Giuseppe, mi senti bene?
0: Ti sento benissimo, allora, eccoci
1: okay,
0: qua.
1: Grazie.
0: Allora, oggi la poesia di oggi, quando sono le 6:42 e 3 secondi, qual è la poesia di oggi?
1: La poesia si intitola I giorni della nostra vita.
0: I giorni della nostra vita. E noi poi ha scelto un brano che giustamente è la vita. I giorni della nostra vita, non può essere che questo. Allora vai pure con la lettura, quando finirai dirai che ci salutiamo, io ti faccio partire il brano, va bene?
1: Ok. Allora, la poesia di oggi appunto si intitola I giorni della nostra vita. I giorni passano uno dietro l'altro e in ogni attimo noi viviamo, pensiamo e sorridiamo. È questa la normalità della nostra quotidianità. Si lotta, si soffre, si devono affrontare situazioni difficili, ma tutto ciò ci fa crescere ed è sintomo della nostra maturità. Insito nella natura dell'uomo sono l'amore e anche l'odio, ma per fortuna prevale l'amore che dovrebbe regnare in ogni cuore. L'amore ci dà la forza per superare tutte le avversità. L'amore ci fa anche sognare. Sognare ci aiuta a vivere. Grazie, alla prossima.
0: Grazie, Maria, grazie, a mercoledì.

Marco, che è una bella possibilità ed altro, e vuole ascoltare un brano. Salutiamo anche Nazareno di Radio RVD, che sicuramente verso quest'ora sta preparando il suo giornale, e a entrambi dedichiamo il brano di Marco Mengoni, Guerriero. Eccolo qua che arriva, scusaci un po' il ritardo, Francesco, non t'avevo visto.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Sono quasi le 6:50, niente di che al nostro Francesco Urlo, il nostro amico che tra l'altro con le sue radio ci manda anche in diretta il mercoledì alle ore 20:20 di sera. Dovremmo avere i nostri masnadieri, ci siete ragazzi?
2: Pensavo che c'era il precollegamento.
1: C'era il precollegamento, stavolta siamo in diretta, vabbè, comunque.
3: Passava a dire buongiorno, buongiorno.
1: Sì, potete dire buongiorno. Sì, sì.
4: Te lo puoi aspettare lui.
1: Buongiorno Eleonora.
4: Lo puoi aspettare.
1: Buongiorno Eleonora. Buongiorno. E buongiorno
4: Damiano. Sta collegando.
1: Chi sta collegando? Un'altra persona.
4: Sta collegando.
1: Allora, vediamo un po'.
2: Apposta, sto di, quindi ancora non stiamo in diretta.
1: Sì, che siamo in diretta. Siamo in
4: tu,
1: diretta.
4: Ma tu devi fare pace con la diretta del tuo cervello.
1: Allora.
2: Signora, tre pezzi di euro.
1: Siamo.
4: Guarda. Prendite due o tre giorni di riposo.
1: Siamo in diretta.
4: Facciamo sta prova. Facciamo sta prova.
1: Allora, facciamo.
3: Ma che cosa, Marco?
4: Niente, che vi lavora con me. Ah. No, così per divertimento. Ah. No, per divertimento.
1: Vieni.
2: Ah, venga a fare.
1: Visto
4: che lui ci piace tanto
1: vendere,
4: sono fatto tre poi mettiamo, metti che va in porto.

0: Tre pezzi.
1: Tre pezzi di fiamme in omaggio,
2: ma Marco, Marco, pensa se va in porta e te fa guadagnare i soldi su soldi, oh.
0: Mezzo.
2: A forse di signora tre pezzi 10 euro.
3: Allora, io facciamo così. Allora, io mi siedo sulla sedia, in cassa, metto Leonora con Damiano al servizio.
0: Sì. Se quello che vendono gli dai il
2: 10%. Per me problemi ce ne stanno.
0: 10%.
3: Sì. Il 10%. Poi arriva qualche ragazzo da lui e dice, posso... farmi servire da noi, voglio da lui.
0: No, voglio da lui, vabbè.
3: Le botte.
2: No, no, non è vero. No, guarda, ti dico la verità, Marco, quando... Quando si lavora,
0: quando si lavora, si lavora. Ma non
2: è vero che io posso essere gelosa quello che cavolo te pare. Però se metti caso lui faceva il lavoro che fai tu.
0: Sì.
2: C'è cioè, può stare che comunque c'è quando uno c'ha un banco viene sia un uomo che una donna, cioè, quindi alla fine uno non è che deve essere geloso quando
0: certo,
2: si lavora sotto questo punto
0: viene,
2: di vista uno
0: viene,
3: beh, a me non è mai accaduto niente, dico la verità, a me quando vengono comprano e vanno,
0: vanno.
3: Proprio il rapporto di comprano
2: sì,
3: e vanno
2: certo, però comunque te può capitare una donna come te può capitare un uomo quando comunque tu lavori col banco che te
3: sì, sì, sì, sì, la maggior parte di tutte donne servo io
0: perché
1: la maggior parte delle donne serve lui, le donne porta dentro qualcosa, fai prova.
0: I vestiti devono provare. Allora, dunque, ragazzi, siete esuberanti.
3: Io non faccio proprio niente a nessuno, perché l'ultima volta mi è sparita una busta di Borlunghi e dei Reggisini, tutto quanto se la sono rubata proprio per essere bravo. No, perché se portano la borsa, tu che fai? Ti aspetti che una signora tranquilla ti ruba.
2: Allora, ascoltami, a prescindere che pure se fosse che magari se lo rubano a mo, non è che lui si può mettere a dire a una persona, una cliente, apri la borsa, fammi vedere la borsa.
3: Brava, capito com'è?
2: È una prassi che per regola non si potrebbe fare, ma manco la persona stessa che comunque magari entra dentro per provarsi una cosa, cioè te si mette a rubare, cioè per regola non si dovrebbe fare manco questo, però...
0: Dovresti fare un camerino senza niente.
2: Ma pure se ne fosse accorto subito, non è che gli puoi aprire la borsa.
1: A me me la fa provare la roba.
0: A te sì, che c'entra tu?
3: A te entro io con te nel camerino.
0: Appunto.
3: Perché non mi fido di te, capito? Dovessi entrare qualche porta qualcuno.
2: Ma se vengo io invece a comprare, me le fai provare, tanto ti mette fidi, io non rubo niente.
3: Ti accompagna lui, quello che ti stava a Dio, vedi?
0: Ecco.
3: Ti accompagna il tapparella.
0: Beh, lui ti accompagna.
1: Poi dopo
0: vederti
1: poi
0: come
1: quando
0: ti stanno.
1: Cominci a pensare, dico, ma come ci stanno mettendo così tanto?
0: Bene, ragazzi.
3: Apro le porte del camion e non mi vedo.
0: 6:53, quasi 40 secondi. Dobbiamo ricordare mercoledì sera.
1: Un giorno ci voglio venire a lavorare con te, tanto dormo da te.
2: Marco, comunque oggi lo vado a trovare io.
3: Ma non dovevi andare ieri, scusa?
2: No, oggi. Oggi mi muovo con la metro.
0: Vai al Vaticano.
3: Ah, io ho capito che andavi ieri.
2: No, oggi ero. Oggi
3: vabbè, ho capito male.
0: Bene.
3: Ma tu non mi hai detto... Vado da Damiano.
2: Oggi
3: male,
2: alle 4.
3: No, non è che ho capito male. Ti faccio leggere i messaggi. Lei mi scrive... Ma ha scritto così. Vado da Damiano con la metro. Che vuol dire vado? Vado vuol dire adesso vado. Lui ha detto domani.
2: Va no, bene. Era oggi che devo andare. Era inteso per oggi. Forse
0: era inteso per oggi.
2: No,
1: ragazzi,
3: no, c'ha ragione proprio Nicola. Guarda,
0: ricordiamo. Sì,
3: ma come non c'è Giuseppe?
0: Sì, che ci sono. Sono quasi le 6:55. Dobbiamo andare.
3: Vuoi vedere che siamo collegati, ma non si sente?
0: Come no? Sì, che si sente.
3: Giuseppe, non si sente l'audio. Sì, siamo collegati. Noi parliamo tra noi come se stessimo. No. Ma siamo in diretta, sicuramente.
0: Siete in diretta.
3: Era prima di stamattina? Sento solo Damiano e Leonora, ma non sento te Giuseppe, se siamo in diretta non ti sento.
0: Ah, mi dispiace.
3: Ma che ci l'ho staccato sicuro.
0: No, mi dispiace perché sei in direttissima.
3: No, non sento.
0: Ragazzi, allora vogliamo dire chi ci sarà mercoledì sera, Marco? Perché non mi sente Marco? Eppure siamo stati in diretta. Ecco. Probabilmente, vediamo se ci sente adesso. Marco, sei in diretta.
3: No. Ok, chiamata vocale. Giuseppe?
0: Sì, ci sei in diretta, Marco?
3: No, non va.
0: Non va.
3: Non si sente, Giuseppe? So che sei dentro perché vedo l'icona del nome tuo.
1: Sì, io vedo
0: sì. Allora aspetta che cambiamo immediatamente spinotto subito e vediamo. Eravate in diretta, ragazzi, comunque eravate in diretta, adesso mi senti?
3: Sì,
0: ecco. Allora ragazzi, dobbiamo salutare, dobbiamo dire chi c'è mercoledì. Intanto tutto quello che avete detto era in diretta, però non avete detto niente di particolare. Comunque non...
3: te l'ho detto, io l'ho detto a lui.

0: no, no, ma io parlavo con voi, sembrava che mi sentivate pure.
1: No, allora, non no, niente.
0: Va bene.
2: Quando, quando mi sono accorto, quando ho visto l'ora, ho fatto no, c'è qualche problema.
0: E allora ragazzi,
3: ci sei mancato Giuseppe.
0: Ma io c'ero. Ricordatevelo, Marco, ricorda velocemente chi ci sarà mercoledì sera, allora, e poi facciamo
2: direttamente da una serie che ha fatto tanto successo, che è Suburra.
0: Sì.
2: Per chi l'ha vista, c'è Mirko Faro.
0: Mirko Faro, mercoledì sera a 20 di sera. E allora fate partire la sigla perché siamo già in ritardo. Andate.
2: A tre, a tre. Signore e signori, 1, 2, 3, a voi la
3: sigla.
2: Sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora stamattina è stato quasi uno scherzo quello di mandarvi in diretta, se eravate in diretta e non lo sapevate. Vabbè, comunque, pazienza.
2: È stata una prova?
0: Sì,
2: è stata una prova.
0: No, comunque non avete detto niente di male, avete parlato di
2: no, no, no, spero di no, a parte Damiano una cosa l'ha detta, ma spero no, non
0: era in diretta. No, no, no, non si è sentita quella che pensi tu, perché ancora okay, non c'eravate in diretta, quindi
2: meno male, meno male.
0: Tutto
2: per
0: a posto.
2: Per un pelo.
0: Sì, e ci sentiamo mercoledì mattina e poi mercoledì sera naturalmente con il Faro. Ragazzi, buona giornata, a risentirci, ciao ciao, che sono già 56.
1: Ciao, ciao, ciao
0: ragazzi,
1: ciao, ciao, buona
0: ciao,
1: giornata.
0: Ciao, ciao Eleonora, ciao. Ciao Damiano e ciao Marco. E allora ragazzi, a domani naturalmente e poi a mercoledì nuovamente per un'altra diretta.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

e finché il mare non ci inghiotti, noi resteremo qua. Si deu scarete e so scarabineris l'ubermitini. Si care deus e so scarabineris l'ubermitini. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: hear me?
1: You!
0: Don't you hear me?
1: Yes!
0: Can't you behind the bench, Dad?

Qui là, avvolti da queste atmosfere che solo queste cinque artiste ci sanno regalarci. Ci proviamo a regalarvi le emozioni andando a scegliere cinque cantanti davvero molto importanti. E questa è la terza puntata che dedichiamo a loro e concludiamo anche con questa puntata la carrellata di canzoni e di musica che e di successi che ci hanno regalato Madonna, Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion e Tina Turner. Questa era Celine Dion con Pablo Bryson, la canzone era Beauty and Best. Bene, bene, bene, io direi che possiamo anche iniziare il nostro appuntamento intanto andando a ricordare le radio collegate che sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Io sono Paolo Frau e sono qui nello studio 1 di Music Factory Oristano. Franco invece in regia a Villa Urbana sulla Torre e Coadio va oltre che le sue due radio che ho menzionato poco fa, riesce a fare davvero grandi cose andando a coadiuvare anche Radio Centrale Oristano e c'è Felix O'Neill 2026. Allora, i voti continuano ad arrivare, vi ricordo che sono tanti i modi per poter votare attraverso i nostri social, il nostro gruppo, il gruppo WhatsApp, il gruppo su Facebook, il numero WhatsApp 329-5745882. Allora, in testa c'è Whitney Houston con 50 voti, seguita da Madonna, 45 voti, e poi c'è Tina Turner con 35 voti, Mariah Carey con 30 voti e 25 voti con Celine Dion. Un po' a sorpresa, devo essere sincero, mi aspettavo la prima posizione, anche se momentanea, di Whitney Houston. Per il resto, devo dire che non mi aspettavo questo posizionamento, per esempio all'ultimo posto di Celine Dion. Però tutto può capitare, tutto può succedere, dovete darvi da fare, anche perché poi la prossima settimana, sempre se Dio vorrà, ci saranno altri cinque artisti davvero importanti, perché la sfida fra giganti, la sfida tra giganti è appena iniziata.

0: Mariah Carey, Mariah Carey, che bello, questa era Hero, un altro di quei pezzi davvero avvolgenti, pezzi davvero delle ballad che ci fanno davvero impazzire. Mi viene voglia di ballare un balletto, è che qua purtroppo sono solo, Franco è troppo lontano, ma in ogni caso non mi farebbe piacere ballare un lento con te, caro Franco. Avrei preferito magari qualcos'altro, qualche figura femminile, però vabbè, tutto può accadere, non lo so. Allora, voglio salutare gli amici del ristorante Zia Belledda a Cabras, in via Amsicola numero 43, questo storico ristorante di Cabras che da un po' di tempo rinasce. Rinasce perché? Perché la tradizione incontra l'innovazione di quello che è colui che ha preso in mano questo storico ristorante di Cabras, Zia Belledda, e lo chef si chiama Matteo Melis. Io davvero vi consiglio di andare a mangiare lì, perché mangiate davvero roba di gran classe, roba buona, e non spendete chiaramente una cifra esorbitante, ma la qualità è davvero, lo spettacolo di questo chef è davvero, sono visibili a tutti, chi è passato da quelle parti sicuramente mi darà ragione. 351 251 1104, 351 251 1104, ovviamente se volete mangiare in questo storico ristorante, io vi consiglio di prenotare.
1: Sfida tra giganti, una produzione Music Factory Oristano, la radio.
0: C'è anche Madonna, Luis Veronica Ciccone, nota semplicemente come Madonna.

0: Beh, devo dire che Madonna è molto amata. Lo vediamo anche dai voti che ha conseguito fino adesso, ma vi ricordo che tutto è aperto. Madonna ha conseguito 45 voti al secondo posto nella sua carriera. Pensate che ha vinto numerosi premi, tra cui 5 Billboard Music Awards, 7 Grammy Awards, ha intrapreso anche una carriera cinematografica, vincendo anche il Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale per Evita 1996, per la migliore canzone originale di Masterpiece tratta dal film da lei diretto. Bene, e andiamo avanti. Ora c'è Tina Turner. E beh, c'è anche lei, Tina Turner, che fino adesso ha conseguito 35 voti al terzo posto. Vi ricordo che la sfida tra Pink Floyd, Police, ABBA, Rolling Stone e Beatles si chiude così, e hanno vinto, come del resto era auspicabile, perché insomma si era messa davvero bene per loro, per coloro che hanno vinto questa gara. Poi li ritroveremo sicuramente per vedere un po' come poi si posizioneranno nel proseguo di questo talk, che si chiama appunto Sfida tra Giganti. Hanno vinto i Pink Floyd.
1: Sfida tra Giganti, una produzione Music Factory Oristano, la radio.

Mamma mia, è la vincitrice, diciamo morale per adesso, nel senso che è in testa con i voti, la grande voce di Whitney Houston, Whitney Hell, Almost Every, la canzone che vi ho fatto sentire era Did Well Almost Every Doll, questo è il titolo esatto. Diciamo che nel 2006, pensate che Whitney Houston è entrata nel Guinness dei primati per essere la donna più premiata nella storia della musica, con un totale, pensate, di circa 657 premi, tra cui 9 Grammy Awards, 2 Emmy Awards, 3 16 Billboard Music Awards e 22 American Music Awards. Penso che sia un traguardo, devo dire, ineguagliabile. Poi nel 2012 il Guinness dei primati ha citato nuovamente la cantante come la prima e unica artista ad avere 12 brani contemporaneamente, pensate, nella Official Single Chart, il che insomma costituisce, beh, un altro primato. Whitney Houston è stata inoltre inserita alla 34esima posizione nella lista delle 100 migliori cantanti della rivista Rolling Stone. Per me rimane la più grande voce al mondo. Però devo dire che, insomma, le concorrenti non sono da meno: Madonna, Mariah Carey, Celine Dion, Tina Turner. Infatti l'appuntamento si chiama proprio Sfida fra giganti. Adesso vi faccio sentire My Heart Will Go On. Sicuramente ricordate questa canzone, colonna sonora del film Titanic. La sentiamo dalla voce di Celine Dion.

0: Collega da qui Mariah Carey insieme a Luther Vandross, Endless Love, un'altra di quelle canzoni davvero che ci fa venire la pelle d'oca. E qui davvero mi ritornano in mente i Lenti, caro Franco, anche perché questi sono tutti i pezzi che in quei periodi giravano nei giradischi dei disc jockey, no? C'era il momento in cui si fermava tutto, si abbassavano le luci e partivano i Lenti. Ti ricordi, Franco? Sicuramente. Ma a Villa Urbana c'era la discoteca, non ricordo se a Villa Urbana negli anni in cui le discoteche funzionavano alla grande, ecco, ci fosse una discoteca anche a Villa Urbana, poi mi farei sapere. Allora, devo ricordarvi che anche lei, ragazzi, stiamo parlando di Mariah Carey. Beh, nel 2014 lei è stata eletta dal settimanale Time la cantautrice donna più popolare di sempre, mentre nel 2015 è stata insignita di una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Si è poi aggiudicata 7 Grammy Awards, includendo i premi speciali, il Grammy Global Impact Award, speciale alla carriera come icona d'impatto globale, vinto nel 2024 al Music Awards Person of the Year 2026. Insomma, sono tanti i riconoscimenti, i premi che ha conseguito anche questa artista vivente, ci auguriamo che abbia ancora tanto da regalarci, soprattutto con la sua grande voce. C'è un'altra che insieme a Whitney Houston purtroppo non c'è più, ed è Tina Turner. Questa è A Fall in Love, l'ascoltiamo.
1: Oh, there's something on my mind.

0: Marginal Girl, grande pezzo questo di Madonna, e la sfida tra i giganti. Ricordo oggi in diretta 8 giugno 2026, a mezzogiorno come sempre, mercoledì. Andiamo in onda alle ore 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23, domenica alle ore 10 del mattino. Allora venerdì, attenzione, venerdì 12 inizia la festa del Sacro Cuore, il Sacro Cuore Music Fest, che parte proprio con un momento musicale importante, anche perché il comitato che è organizzatore, tra cui abbiamo avuto in diretta anche il presidente Andrea Manca e altri componenti davvero importanti di questo importante staff, vanno a credere nei giovani, quindi nei ragazzi che hanno qualcosa da dire e che magari un domani possono davvero andare su palcoscenici davvero importanti, e quindi raccontare, trasmettere attraverso la loro musica anche i loro progetti, le loro cose. Negli anni il palco del Sacro Cuore Music Fest ha cercato così di dare spazio a talenti emergenti del territorio, perché insomma sono convinti appunto che sostenere i giovani artisti significa investire nel futuro culturale anche della città di Oristano. Quindi anche quest'anno si parte il 12 giugno, il festival si aprirà con 6 ragazzi pronti a mettersi in gioco davanti al pubblico del Sacro Cuore. Quindi ci saranno loro, ci sarà la musica di questi 6 rapper davvero importanti, Piovra 4, c'è Tia, c'è Ingao, insomma ce ne sono davvero importanti, e poi arriverà il DJ show con Sandro Murru. Tutto questo inizia proprio venerdì 12, non mancate, Arena Sacro Cuore ad Oristano, importante appuntamento, ormai è diventato davvero uno di quegli eventi straordinari che in tanti non vogliono assolutamente perdere. La sfida tra i giganti continua, e continua con Celine Dion, che nel 99, lei, pensate, che aveva annunciato una pausa dalle scene, sia per il desiderio di maternità, sia anche per stare accanto al marito René Angelil durante la cura che doveva sostenere per un cancro faringeo. Poi nel 2002 torna ai fasti dello Star System con un nuovo album, A New Day Has Come, e con un resident show, A New Day, tenutosi a Las Vegas tra il 2003 e il 2007. Poi la sua musica è stata anche influenzata da generi che spaziano dal rock, dall'R&B, dal gospel alla musica classica. Secondo Forbes, Celine Dion era la terza artista musicale femminile più ricca al mondo, con un patrimonio stimato di 450 milioni di dollari. Eccola qui, l'ascoltiamo, Celine Dion, questa è Love Again.
1: Tears you cry every night seem never end, but that's just life. The last goodbye, high and dry, leaves you empty.

0: the sun will rise again.
1: Eccole qui, Celine Dion, Love Again. Vi ricordo che potete così dare il voto, un solo voto, per una di queste artiste che sono Whitney Houston, Madonna, Mariah Carey, Celine Dion e Tina Turner. Vi ricordo un voto per dare la vittoria a una di queste donne che poi proseguiranno l'avventura in sfida tra giganti. Questo talk organizzato da Music Factory Oristano, ma sempre con il collegamento diretto di altre due grandi radio che sono Radio Team 2000 Villaurbana Music, direttore Francesco Urru. Caro Franco, ti vediamo sempre più bello con questa barba brizzolata sulla torre di Villaurbana. E poi Radio Centrale Oristano, e c'è anche Radio mi è venuto un momento di amnesia. Radio Felix On Air 2026, perdonami caro direttore, mi è venuta un'amnesia mentre citavo questa radio. Va bene. Bene, allora siamo pronti per andare avanti. C'è la prossima cantante che nel 93 ha realizzato What's Love Got to Do With It, che è un film biografico sulla sua vita, adattato dalla sua omonima autobiografia. Parliamo di Tina Turner, che ha raccolto consensi anche come attrice recitando nel film Tommy del 1975, ancora con Mad Max Oltre la Sfera del Tuono. Questo era il 1985, con Last Action Hero e poi l'ultimo grande eroe nel 93. Insomma, davvero, oltre che essere un'artista, una cantante davvero bella, forte, graffiante, è stata anche una grande attrice. E l'ascoltiamo proprio con il pezzo che ho citato prima, What's Love Got to Do With It. Canta Tina Turner alla sfida tra i giganti.

Alla fine della sfida tra i giganti. Ebbene sì, allora mi raccomando, votate, perché dobbiamo decretare fra queste donne quella che vincerà questa competizione. Allora, volete che vinca Madonna, oppure Whitney Houston, oppure Mariah Carey, oppure Celine Dion, oppure Tina Turner, va bene? Vedete voi, scegliete, date un voto e vediamo chi vincerà. Da parte di Paolo Frau è davvero tutto. Io ho il tempo per salutare e ringraziare Franco, che è stato come sempre attento, abile e gentilissimo, come sempre in regia della torre di Villa Urbana. Ricordo le sue due radio web, Radio T 2000, Villa Urbana Music, Radio Felix On Air, Radio Centrale Oristano, sono le altre due radio collegate per l'ascolto di questo appuntamento che sfida tra i giganti. Tenetevi forte, perché la settimana prossima avremo altri 5 artisti. Chissà chi saranno, non lo sappiamo. Seguiteci attraverso i nostri social, attraverso le nostre radio. E niente, ricordo le repliche mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. Da parte di Paolo Frau è davvero tutto. È stato bello, come sempre, vivere insieme a voi queste piacevoli emozioni, anche con grandi artiste come queste che abbiamo avuto modo di avere per 3 puntate. E allora niente, vi saluto, vi auguro una buona settimana, ma soprattutto fate i bravi.

0: The number one!
1: Rah! Die Nummer eins, Alter!
2: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

seven scores. Come sempre le foglie cadono d'autunno.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Whoa, yeah!
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

la musica ti sfinisce. Ist demagogi, blasfemi, van. Ma tu scoppi

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Sono le 15 e 45 minuti.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
3: Siamo pronti per un nuovo episodio di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Oggi una puntata speciale, in quanto non ci occuperemo della solita playlist con i brani in uscita, ma faremo un vero e proprio viaggio nel tempo, andando a riascoltare brani molto conosciuti, altri forse un po' meno, in versioni un po' recenti. Il primo brano è datato 1958, canzone di James Brown.

0: Cat Power, nome d'arte di Chan Marshall, classe 1972, nata in Georgia. Tempo fa ha fatto anche un album di cover di Bob Dylan, e Bob Dylan lo ritroviamo ricantato dal grande Bruce Springsteen in questa versione di un pezzo arcinoto del 1964 dal titolo Chimes of Freedom, il boss.
1: Thank you, Manchester, for a beautiful night.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bruce Springsteen ha eseguito una cover di Chimes of Freedom di Bob Dylan dal vivo a Manchester in Inghilterra il 14 maggio 2025. Questa performance è stata l'ultima canzone della serata e la sua prima esecuzione di questa canzone del 1988. Ricordo che Chimes of Freedom è un brano di Bob Dylan del 1964, faceva parte dell'album Another Side of Bob Dylan, testo molto importante che celebra la libertà e la solidarietà verso gli oppressi. Ora un brano di un anno seguente, nella versione originale del 1965, Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, lo ascoltiamo in questa versione ancora dal vivo del grande Ryan Adams.
2: People say I'm the life of the party.

0: Rock Wave.
1: Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and The Miracles, pubblicato originariamente nel 1965, è uno dei più grandi successi della Motown. Ryan Adams, nato nella North Carolina, già componente dei Whiskey Town e una carriera da solista importantissima, ha presentato questo pezzo in versione live. Questo brano è uno dei più famosi della Motown e Ryan Adams l'ha presentato live a Newcastle nel 2023 e poi pubblicato in una raccolta nel 2025, anche se era uscito come singolo. Continuiamo con questo excursus su brani famosi del passato in versioni recenti. Questa è una canzone dei Beatles, forse non una delle più note, e si intitola Rain, brano del 1966 pubblicato come lato B di Paperback Writer. Lo ascoltiamo in questa versione di un'artista americana, classe 1953, si chiama Lucinda Williams. Rain.

Lucinda Williams con questa cover dei Beatles dal titolo Rain, un brano magari non tra i più famosi dei Beatles, anche se però molti artisti la eseguono dal vivo durante i concerti quando improvvisamente inizia a piovere. Ricordo anche U2, tempo fa avevano pubblicato una versione live di questo pezzo. Il brano è inserito in un album di cover dei Beatles registrato ad Abbey Road e non poteva essere diversamente per questa artista classe 1953 che durante il periodo del Covid dalla sua abitazione ha omaggiato artisti importantissimi come i Rolling Stones, Bob Dylan, Tom Petty, la musica country, il soul e non potevano ovviamente mancare i Beatles. Però tutto questo dopo il Covid, visto che è stato registrato in Inghilterra. Paul Weller invece ha omaggiato i Bee Gees con questa versione di un brano struggente dal titolo I Start a Joke, brano inserito in un lavoro di cover. Paul Weller.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Il grande Paul Weller ha ripreso questo pezzo dei Bee Gees del 1968 in questa versione inclusa in un album di cover intitolato Find Eldorado, che raccoglie un po' i brani che hanno segnato il suo percorso come artisti come Kinks, Richie Evans, Brian Protreau. Questi invece sono i Lumineers con Sugar Mountain di Neil Young.

0: Sugar Mountain è una canzone di Neil Young scritta il 12 novembre 1964 durante il suo 19° compleanno. È stata registrata nel 65 e poi pubblicata nel 1968 come lato B di The Loner. È una riflessione nostalgica sulla giovinezza. Questa versione di Lumineers è stata inserita in un progetto che ha coinvolto anche Steve Earle, Eddie Vedder, i Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. I proventi sono stati destinati alla Bridge School in California, progetto che il grande Neil sostiene da tantissimi anni. L'album si intitola Heart of Gold, The Songs of Neil Young, e vi consiglio magari di andarlo a riprendere anche se è uscito da un po' di tempo. Tornando in Lumineers, ricordo che il loro album, uscito nel 2025, si intitola Automatic, pubblicato per celebrare i 20 anni di carriera di questa importante formazione americana.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Carry On, il brano d'apertura dell'album Déjà Vu di Crosby, Stills, Nash & Young, brano scritto da Stephen Stills per un lavoro pubblicato nel 1970. È un brano che fonde due canzoni, tra cui Question di Buffalo Springfield, e include una jam session improvvisata al momento. L'abbiamo riascoltata grazie a questo trio britannico che si chiama Wandering Hearts, che l'ha reinterpretato con le voci di Tara Wilcox e Cass Whiffin. Hanno fatto un album nel 2025 che si intitolava proprio Déjà Vu, dove hanno rifatto tutte le canzoni del supergruppo americano, anche se Nash è ovviamente inglese. Continuiamo con una band che si chiama Cattle & Kane, ci fanno riascoltare Wild World, un brano del 1970 di Cat Stevens, incluso nel lavoro bellissimo T for the Tillerman. Cattle & Kane.

Una cover che ha sicuramente mantenuto l'essenza dell'originale di Cat Stevens, si chiamano Kathleen Kane. Pensate che il loro nome l'hanno preso come omaggio ai Go-Be Twins, band mai dimenticata australiana, perché era un loro brano del 1983. Questa versione di questa canzone del 1970 è stata incisa da questa band indie folk inglese in un album che si intitolava Covers, che conteneva anche altre cose molto molto interessanti. Spero che questa puntata vi stia piacendo, una puntata che ogni tanto facciamo, prendiamo delle canzoni del passato e le facciamo riascoltare in reinterpretazioni decisamente più recenti, come quella che segue, una canzone mai dimenticata di David Bowie, si intitola Ziggy Stardust, nella versione degli Easy Star All Stars.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Un tributo a Ziggy Stardust in questa versione reggae degli Easy Star All Stars. Hanno rifatto completamente quell'album clamoroso del 1972, hanno aggiunto anche qualche altro brano di David Bowie da album usciti successivamente. Per questa band, che non è nuova a progetti del genere, hanno rifatto completamente Dark Side of the Moon, OK Computer, addirittura interamente l'album Thriller. Però hanno anche due album pubblicati con canzoni originali di questa band che, lo ripeto, si chiama Easy Star All Stars. Da Bowie ad un suo grande amico, ovvero Lou Reed, questa è una delle sue canzoni più celebri, sempre 1972, contenuta nell'album Transformer, si intitola Perfect Day. Ce l'ascoltiamo da una band californiana di San Marcos che si chiama Endless Blue, Perfect Day.

grande pezzo di Lou Reed, Perfect Day, una delle sue canzoni più famose, l'abbiamo riascoltata da Laura Hill e Nick Mitchell, ovvero gli Endless Blue, da un album che si chiama Live from Garage, perché l'hanno registrato interamente nella casa di Mitchell, con arrangiamenti minimali e molto intimi per una band che normalmente si muove su atmosfere, su sonorità trip hop, con sperimentazioni tra elettronica e jazz, però hanno fatto quest'album di cover con un approccio diverso alla loro musica. Sono 8 brani con 5 cover, tra cui Creep di Radiohead e un altro brano di Lou Reed, ovvero Sweet Jane. Chrissy Hynde, frontwoman dei Pretenders, ha fatto un album di cover dal titolo Duets. In questo caso riprendono un grande successo dei 10cc del 1975 dal titolo I'm Not In Love, insieme a Brandon Flowers, che è il frontman dei The Killers. I'm Not In Love.

Chris Hind ha ancora una voce veramente bellissima nonostante la sua età, per questa artista che ha fondato i Pretenders negli anni 80. Lei era americana ma si è spostata in Inghilterra per formare questa band che ha sfornato in carriera tanti duetti, però in questo caso Chrissy si è cimentata in varie cover. Era I'm Not In Love dei 10cc, ma ci sono anche altri duetti interessanti con Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Julian Lennon, Dan Auerbach e molti altri in quest'album da riscoprire dal titolo Duets Special, uscito nel 2025. Ora Johnny Marr dal vivo, un album intitolato Lookout Live, registrato nel 2024 all'Apollo di Londra per celebrare i suoi 10 anni di carriera solista, dopo la fine ovviamente degli Smiths. Con brani della sua carriera solista, alcuni brani del suo progetto Electronic e naturalmente alcuni classici degli Smiths e un paio di cover, una di David Bowie e una di Iggy Pop. Lui è Johnny Marr.

brano anomalo nel panorama della musica creata da Paul McCartney erano i Wings, in origine con questa Goodnight Tonight, canzone pubblicata inizialmente come singolo fuori da ogni album nel 1979, registrata durante le session di Back to the Egg per questa band fondata da Paul dopo la fine dei Beatles nel 1971. Questa era una versione di una formazione tedesca, una formazione di Stoccarda nata nel 2016 che si chiama Ricas, specializzata in cover in chiave quasi acustica, con dei bassi molto funky e delle chitarre ritmiche in grande evidenza, sempre atmosfere danzanti che rendono poi questo classico rivisitato con un loro stile molto molto particolare. Ricas, quindi, sicuramente una band che seguiremo anche nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora un classico dei Ramones, si intitola California Sun, ce l'ascoltiamo nella versione di una band di Copenaghen che si chiama The Chains.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: The Chains è un brano portato a successo da Jay Jones, però l'originale era del 1961, poi ce n'è stata un'altra dei Riveras nel 1964, arrivata al quinto posto delle classifiche americane, l'hanno rifatta Frankie Avalon, The Crickets, i Dictators e i Ramones nella versione forse più famosa e inclusa nell'album Live Home del 1977, ma questa è una band garage rock che include anche elementi di reggae e di ska nella propria musica. Si chiamano The Chains. Ora un brano del 1983, Nouvelle Vague, ci fa ascoltare un brano famosissimo dei Lotus Eaters, forse il loro unico grande successo, The First Pictures of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Molto bella questa versione stile bossa nova dei Nouvelle Vague di The First Pictures of You, singolo di debutto dei Lotus Eaters nel 1983, incluso poi nell'album No Sense of Sin. Brano ha avuto un grande successo in Europa e resta un classico della New Wave inglese. La band Nouvelle Vague è francese ed è guidata da Mark Colley, ma ora un classico dei Frankie Goes to Hollywood. Relax da Trevor Horn.
2: Relax.

0: This Father's Day at Lowe's, tap into free gifts for dad. Get a free select Craftsman power tool when you buy a Craftsman V20 charger with 2 amp hour and 4 amp hour batteries. Plus, get a free DeWalt power tool when you buy a select 20 volt max XR 4 amp hour battery kit. Dad knows our best lineup is here at Lowe's. Valid through 7/14 while supplies last. Selection varies by location.
1: Trevor Horn, lo ricordo, è uno dei componenti del duo The Buggles, quelli di Video Kill the Radio Stars. Ha fatto quest'album dal titolo Echoes Ancient and Modern, in cui riprendeva alcune delle sue canzoni preferite dall'82 al 2012, e poi con grandi artisti coinvolti, tra cui Tori Amos, Iggy Pop, Mark Almond e in questo caso, in questa canzone, Toya e Robert Fripp, ha dato vita a quest'album molto interessante. Per quanto riguarda l'originale, è stato il singolo desordio dei Frankie Goes to Hollywood, pubblicato nel 1983. Quello che segue è un duo franco-brasiliano nato nel 2012. Si fanno riascoltare in una versione minimale con voce, violoncello e coro il primo singolo dei Bronski Beat dal titolo Small Town Boy. Si chiamano Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Molto bella e coinvolgente questa versione molto particolare per questo duo formato da Rosemary Stanley e Don Lanena, duo franco-brasiliano nato nel 2012, che si è fatto riascoltare questo brano del 1984, un brano che è diventato un inno nel corso degli anni. Small Town Boy dai bravissimi Bronski Beat. 1988, una ballata scritta da Tracy Chapman, pubblicata nel 1988 nel suo primo album. Il pezzo si intitola Baby Can I Hold You, in questa versione di questa artista canadese che si chiama Charlotte.

Char con questa versione particolare di Baby I Can You, classico di Tracy Chapman dal suo album Desordio. Cantautrice canadese, classe 1999, ha pubblicato due album in carriera, lavori caratterizzati da queste sonorità acustiche e atmosfere molto delicate che sono emerse anche nella sua particolare versione di questo classico della grandissima Tracy Chapman. Paul Sands invece è un artista che fa parte di una formazione che si chiama Slow Dim, un trio di Boston. Ci fa riascoltare Half a World Away dei Ram.

Arthur World Away, un grande brano del 1981 dei Ram, faceva parte del capolavoro Out of Time. Questa è la versione di Paul Sands degli Slow Dim da Boston, brano incluso in una cover benefica a sostegno di varie organizzazioni in difficoltà, tra cui quella che si chiama Help Musician, che supporta i musicisti che hanno problemi economici. Progetto solidale che unisce musica e impegno sociale. The Carnival of Sorts and R.E.M. Covers Compilation è il titolo di questa raccolta, che consiglio di andare a riprendere perché ci sono anche altre versioni di brani celebri della grande formazione di Athens. Siamo arrivati alla chiusura di questa trasmissione. L'ultimo brano è un classico del 2000 dei Millen Collins, si intitola No Cigar, che ascoltiamo in versione acustica del cantautore punk bresciano che si chiama Gab de la Vega, artista attivo dal 2009. Il brano della band svedese viene riletto in uno stile molto personale ed intenso. Molto bello anche il video, che mostra e cattura l'energia dei suoi live, di questo bravissimo artista italiano. Che conclude la puntata di quest'oggi di Rock Wave. Spero che anche questo giro di ricognizione su brani del passato rivisitati in chiave attuale sia stata di vostro gradimento. Io vi mando un grosso abbraccio e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
2: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò nel nostro viaggio settimanale tra nuove uscite discografiche, storie, emozioni e interviste dalla voce diretta degli artisti. Come sempre qui a Suoni all'Alba, la musica diventa un modo per raccontare il presente. Ogni canzone porta con sé un'esperienza, una visione, un frammento di vita che merita di essere ascoltato e condiviso. Anche oggi attraverseremo sonorità diverse, ricerca sonora e nuove produzioni che arrivano dalla scena indipendente e contemporanea. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.
3: In piedi ad aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se un uomo di successo ha queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Io sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari. Così mi perderò dentro i tuoi occhi, che non hanno mai cercato di cambiarmi. Mi troverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo il non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona, dicevamo anche la volta scorsa, anche stavolta dopo aver licenziato in tronco chi sbagliava i preventivi. Per pochi mesi ad essere precisi mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi. Perché a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai, preferisco gli indecisi. Mi troverai o mi troveranno loro quegli incubi e tormenti di pensiero, tipo non va bene ciò che pensi perché non pensi come loro. Non sarà mai buio per sempre e la notte passa come passa il male a un dente. E sperare rassomiglia a un verbo tipo ballare malamente. Mi troverai sopravvissuto ad ogni istante, incollato dalla gravità a qualcosa che in cambio non mi ha mai dato niente, tranne che trovarti senza perderti mai più in mezzo alla corrente.

0: Bene amici, apriamo questa nuova puntata di Suoni all'Alba con un artista che arriva da un percorso ricco di esperienze, teatro, televisione, cinema, musica. Il nostro primo ospite è Andrea Gherpelli, attore conosciuto dal grande pubblico, vi faccio un nome, il dottor Mosca della serie Rai Cuore, e oggi debutta ufficialmente con nel mondo discografico con il singolo Mi Troverai che abbiamo appena ascoltato. Una canzone molto intima, luminosa, che parla di presenza, accoglienza, vulnerabilità, trasformando la fragilità in una forma di autenticità. Un brano che nasce dal bisogno di rallentare e tornare a una dimensione più poetica, più umana del racconto, tornare un po' forse alla penna. Ma lo chiediamo direttamente a lui, perché Andrea Gherpelli è qui con noi a Suoni all'Alba. Grazie Andrea di essere qui con noi.
1: Grazie a te dell'invito e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Andrea, Mi Troverai, questo è il bellissimo brano molto particolare che abbiamo appena ascoltato, è il tuo debutto discografico ufficiale, come abbiamo detto, teatro, televisione, cinema e adesso la musica, che comunque insomma la musica non è solo adesso, perché tu parti proprio con la musica. Come mai hai deciso proprio adesso di affrontare anche questo discorso discografico e porre forse anche al centro del tuo percorso artistico quella che è la musica?
1: Ma guarda, intanto perché sono anni, decenni che interpreto personaggi scritti da altri ed è un tipo di arte che adoro e che mi lascia però diciamo poi nudo come persona, perché non riesco più diciamo a ritrovarmi in nessuno dei ruoli naturalmente che ho interpretato. Invece in questo modo ecco che riesco a rivestirmi di me stesso e a portare quella che è la mia vera cifra artistica, no? Perché poi sai, nella narrazione cinematografica ti naturalmente vesti i panni, certo, e ci metti sicuramente del tuo, questo è una cosa molto importante, ma diciamo che al netto poi del film tu resti un'entità completamente separata. In questo caso invece ecco che e non vesto panni, ma sono proprio me stesso in carne ed ossa e porto diciamo quella che è la mia sensibilità, il mio modo anche diciamo di intendere la relazione, di intendere l'arte, anche la scrittura, il modo di porsi, anche e soprattutto riavvicinarmi un po' alla poesia di cui sento molto la mancanza anche nel mondo intorno durante le giornate che passiamo così frenetiche.
0: Quanto è vero. Nel brano parli di un amore che accoglie, no? Senza però voler cambiare l'altro. Quanto è importante secondo te oggi sentirsi riconosciuti per ciò che si è davvero? Facendola breve, l'autenticità, quanto è importante?
1: Credo che lo sia molto più di quello che uno può immaginare crescendo, poi no, le prime relazioni che uno mette in piedi sono anche delle prove che fa verso se stesso e verso gli altri per cercare di capire poi che cosa significa stare in relazione con un'altra persona in maniera reale, affettiva e amorosa e non soltanto amicale, e questo poi ti fa comprendere piano piano che la presenza, il fatto di esserci e di sapere che chi mi ama mi può trovare è forse il perno centrale intorno a cui tutto quanto si muove. Il fatto di non volere cambiare la persona con cui sei in relazione è un gesto d'amore che io ho ricevuto e continuo a dare, perché mi sono accorto che è una delle cose veramente più importanti di tutte, e soprattutto il fatto di non perdersi in mezzo alla corrente, come dice il finale del brano, perché poi la realtà dei fatti è che la vita è davvero una corrente di eventi, una corrente di incontri, e il fatto di non perdersi mai lì in mezzo, ecco, mi sembrava molto importante segnalarlo.
0: Ecco, dal punto di vista del sound, insomma, ci sono molte cose, c'è un arrangiamento importante. Ecco, volevo chiederti, è stato difficile mettere insieme quello che volevi raccontare con quella che poi è stato l'arrangiamento e la musica, il sound della canzone?
1: Posso dire di no, perché il lavoro che ha fatto Fabio Ferraboschi poi è un lavoro nel quale mi ritrovo molto, e le sonorità, anche questo sax che trovo bellissimo, perché proprio rappresenta questo flusso della vita, questa continuità di eventi, anche questa gioia proprio nel viverli, mi ci sono ritrovato completamente, perciò no, è stato molto semplice anche incastrarsi in questo tipo di lavoro, che chi conosce la musica sa che può non essere così, ecco, nel nostro caso lo è stato molto.
0: Sì, infatti questo sax proprio nel finale sembra in qualche modo aprire proprio uno spazio di respiro, di leggerezza, no? In qualche modo.
1: È una sensazione che alla fine del brano credo che sia molto giusta, perché comunque dopo aver ascoltato, né, e spero anche compreso alcuni di questi pensieri che sono stati inseriti nel testo, poi certo. Uno ha questo tempo di decantamento dove ognuno può giustamente ricominciare ad immaginare nella sua vita,
0: certo,
1: come procedere, come continuare a muoversi, insomma, e soprattutto anche che musica ascoltare, perché insomma uno degli intenti che c'è in questo progetto è quello di cercare veramente con tutto noi stessi di fare buona musica,
0: certo.
1: Questa è una cosa importante.
0: Sì,
1: speriamo di esserci riusciti.
0: Beh, siamo in un mondo discografico, un mondo musicale che è letteralmente cambiato, no? Cioè, si percepisce un po' di quella musica usa e getta, quindi il ritorno all'ascolto anche più di una volta, come dicevi tu, farlo con calma, con tranquillità, il ritorno alla scrittura, alla penna, alle sensazioni, credo che sia più che importante, sia necessario in questo momento.
1: Condivido, sono estremamente d'accordo, è assolutamente necessario, forse gioca a nostro favore il fatto che viviamo in campagna, ci siamo cresciuti, siamo a contatto con la natura continuamente, e questo probabilmente ci dà anche un ritmo, mm-hmm. È una visione leggermente, diciamo, più ampia rispetto magari a chi appunto ha avuto, diciamo, una crescita in città, in spazi diversi, sempre stretti. Noi abbiamo un'apertura diversa, e credo che un pochino anche all'interno della scrittura e dei pezzi che poi verranno nell'album si senta, insomma, che in qualche modo è un agro progetto, è un agro music, non so se si può dire, se esiste.
0: Ma guarda, io credo che si possa dire qualsiasi cosa, quindi
1: non okay, c'è allora assolutamente vai.
0: Anzi, credo che sia penalizzante chiudersi in un genere dentro un recinto e dire no, io faccio questo e basta.
1: Assolutamente.
0: La musica è tutt'altra cosa. Nel Vero. Testo si percepisce anche la vulnerabilità maschile, no? Che è un tema delicato. È stato importante raccontare tutto senza filtri.
1: Certo, la vulnerabilità non può averli. Se decidi di raccontarla, i filtri non ci possono essere, altrimenti non è una reale vulnerabilità, ma è soltanto un modo di raccontarla. E anche qua ci sono, diciamo, possibilità di narrazione diverse. Questo brano e in tutti quelli che verranno invece c'è una trasparenza proprio di intenti,
0: certo.
1: E quindi voglio che arrivi proprio questo, ma anche proprio per cercare di ritoccare un po' gli animi anche maschili, mm-hmm. proprio che ascolteranno questi pezzi, perché proprio il fatto di esserci anche quando una persona non è più tua, ecco, questo è una cosa molto importante, perché nessuno è nostro, forse,
0: certo.
1: Forse noi stessi possiamo appartenerci.
0: Assolutamente sì.
1: Ma sarebbe già un grande obiettivo essere padroni di noi stessi, ecco, essere padroni di qualcun altro è una cosa che è da togliere proprio dalla visibilità,
0: certo.
1: Dalle possibilità umane, soprattutto maschili, e quindi mi auguro che all'interno di questo progetto anche questo tema venga fuori, non in maniera palese, perché non è nel mio stile, ma ecco, in maniera, diciamo, molto delicata e poetica. Uno degli auguri che mi do proprio come artista è anche questo, insomma, che arrivi questa sensibilità.
0: Mm-hmm. Ecco, prima parlavi della campagna, però ecco, prima della notorietà televisiva hai attraversato anche altre esperienze molto diverse: il teatro universitario, la musica hardcore, il mimo danza, teatro canzoni. In ogni caso, tutte queste discipline ti hanno dato una contaminazione, hanno costruito in qualche modo l'artista che sei oggi.
1: Beh, senza dubbio, è così, come dici, sono tutte esperienze probabilmente anche diverse, lontane l'una dall'altra, nella realtà dei fatti sono tutte fasi della mia crescita che mi hanno consentito di mettermi alla prova con i miei strumenti artistici, con la mia persona e col pubblico anche sicuramente, mm-hmm. per poi arrivare ad avere diciamo, la presenza che oggi mi piace portare è anche la modalità con la quale mi relaziono con l'arte, con la scrittura, con l'esibizione, col pubblico. Ecco, questa sì, diciamo che tanta gavetta sicuramente, che non fa veramente male, anzi, ed è quella che poi mi lascia molto centrato e sereno quando incontro il pubblico, che è probabilmente il momento più importante, insomma.
0: Certo. Ecco, il pubblico ti riconosce adesso come dottor Mosca. Che effetto ti fa quando ti riconoscono in questo personaggio? E, e quanto cambia poi il rapporto con le emozioni quando passi dalla recitazione alla musica?
1: Allora, mi fa un effetto positivo, mi fa naturalmente piacere che le persone mi riconoscano e abbiano desiderio di salutarmi, di entrare in relazione con me, anche se appunto non ci si conosce personalmente, ma mi avvicinano continuamente. Anche di recente, insomma, al Salone del Libro dove sono stato a Torino, molte persone mi hanno avvicinato. E la cosa, diciamo, più piacevole è quella di non essere direttamente riconoscibile, ma che hanno faticato a riconoscermi, e questo a me fa piacere, perché come artista, come, diciamo, come attore, ecco, mi fa capire che sono riuscito comunque a mettere in piedi qualcosa che è apparentemente lontano da me. E quindi questa è una cosa che mi fa piacere, diciamo, e mi conferma, diciamo, anche l'approccio attoriale che mi sono sempre impegnato a dare in tutti i ruoli che ho interpretato. E poi oggi, che hanno l'opportunità di ascoltare intanto questo brano e poi gli altri quando arriveranno, anche le persone hanno una completezza, diciamo, narrativa della mia persona molto più ampia, e quindi naturalmente aumenta la conoscenza interpersonale, anche se non ci si è mai incontrati. Però quando ci si incontra, nel momento in cui ci si incontra, il pubblico, devo dire, mi avvicina con grande affetto, proprio perché conosce anche la persona.
0: Certo.
1: Non soltanto, diciamo, come posso dire, la celebrità, ecco, che è una cosa che non ho mai gradito, e non sono mai stato nemmeno un follower davvero di nessuno. Però ho sempre cercato, ecco, di trovare buoni maestri, ecco, negli artisti che passavano negli anni in cui sono cresciuto, e ce ne sono stati diversi.
0: Il disco quando arriverà, insomma, è in fase di lavorazione oppure è già terminato?
1: Il disco arriverà presumibilmente dopo l'estate. In questo momento è in fase di lavorazione, diciamo, i pezzi sono chiusi, lo stiamo concludendo, però ecco, ora si tratta, diciamo, soltanto di mettere in fila quello che serve per far uscire veramente un disco, che è una cosa per me nuova. E perciò, insieme allo staff con cui lavoro, con cui sto mettendo in piedi questo primo passo all'interno della musica, ecco, stiamo, diciamo, costruendo quelli che saranno i tempi e anche il disco, perché vorrei far uscire anche il disco fisico, naturalmente.
0: Certo.
1: Che trovo molto importante, all'interno dei quali, oltre ai testi, ci saranno anche altri contenuti. E quindi, ecco, sono al lavoro anche su questo, per poter arrivare dopo l'estate ad avere il materiale pronto per uscire per davvero.
0: Ecco, quando ho letto la comunicazione, ho visto la registrazione al Busker con Fabio Ferraboschi.
1: Sì.
0: Insomma, io conosco veramente molto bene Fabio Ferraboschi. Ho lavorato anche al Busker per altri progetti, quindi è stata veramente una piacevolissima sorpresa, conoscendo anche le qualità di Fabio, insomma.
1: Assolutamente, non sapevo questa cosa.
0: Infatti, non sapevo, l'ho letta proprio nella comunicazione stamattina, ho detto: ah, che bello!
1: Lo scopro adesso in diretta, è una cosa che mi fa veramente piacere. E anche veramente è un luogo, come sai.
0: Sì. Abbiamo passato 10 giorni lì per una registrazione, insomma, veramente un bel posto. Ma con lui, insomma, abbiamo fatto anche altre cose.
1: Sì, Fabio è un grande artista, è un uomo, come si dice, molto radicato col territorio, è un artista molto capace, col quale è molto bello collaborare, davvero, davvero molto bello. C'è una sensibilità, è una bella affinità che si è creata, che poi ha dato vita, diciamo, al disco, che spero ti piacerà a questo punto, visto che sei stato parte anche tu dello sviluppo dello studio.
0: Sì, sicuramente vorrò ascoltarlo con attenzione. Bene, io ti ringrazio di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba, è stato veramente un piacere.
1: Ti ringrazio io te e tutti gli ascoltatori che ci hanno seguiti e che spero di incontrare presto, anche perché poi la musica a me piace anche per questo, perché diventa molto fisica.
0: Assolutamente sì, il live, il contatto con le persone. Ecco, è diverso secondo te fare un live, cantare verso le persone o recitare sul teatro, o più o meno è la stessa cosa?
1: Sicuramente è diverso. Quello che piace a me è portare il contenuto artistico, che poi sia all'interno di un film sia in un brano canzone, a me piace portarlo alle persone, ed è la cosa che forse mi richiama di più, di cui ho bisogno anche io proprio, di creare questa connessione. Perciò non è molto diverso, devo dire. Cambia il fatto che quando porti qualcosa che ti appartiene in maniera totale, rispetto a quello che può essere un ruolo che racconti scritto da qualcun altro, vestito da qualcun altro, girato e montato da qualcun altro, sai, poi il progetto piano piano ti viene tolto di dosso. Invece in questo caso l'identità è importante, e si ritorna anche lì proprio. È anche, sai, no, la presenza dell'artista sul palco, certo. È il live, è direttamente a contatto. Il teatro un pochino lo dà, ma naturalmente il teatro è molto più filtrato rispetto alla musica, ecco, forse anche per questo non avevo bisogno di tornare proprio all'essenzialità della relazione anche col pubblico e anche con la mossa artistica, col movimento artistico che per me rimane un'azione quotidiana.
0: Ecco, fra tutte queste discipline ci potrebbe essere un domani posto anche per la scrittura.
1: Ti ha detto qualcosa?
0: Hai
1: qualche informatore particolare?
0: Assolutamente no, ma è una sensazione nel sentirti parlare. Ho detto, fra tutte queste discipline, la musica, il teatro, la televisione, perché non c'è neanche, magari c'è anche lo spazio per la scrittura?
1: Ci sono diverse bozze, ma questo non era previsto, non posso dichiarare nulla, no. Ma ci sono diverse bozze.
0: Bene. Magari ci si risente anche per qualche altra cosa, perché no?
1: Sarà un piacere veramente, ti ringrazio.
0: Grazie,
1: ti
0: ringrazio Andrea, molto. Buona serata.
1: Grazie a te.
0: Ciao, alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao.

Bentornati alla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Questa settimana tutto cambia sul podio, è una vera rivoluzione nelle prime posizioni. Una top 10 fortissima e la top 20 si allarga ancora di più tra grandi ritorni e nuove sorprese. Una classifica che attraversa tutta la nuova musica italiana, tra indie, urban, cantautorato e contaminazioni sempre più forti. Dalla numero 20 fino alla vetta, questa è la nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla ventesima posizione, che vede stabile Piotta con E così te ne vai. Numero 19 per Capo Plaza, o solo 64 sbarre, e alla numero 18 in salita Marrakesh con Madame, volevo capire.

Posizione numero 17 per Coez, ci vuole una laurea. E alla numero 16 in salita Di Martino, Fluire dagli argini. Numero 15 per i Subsonica, Grida. E alla numero 14 Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Numero 13 per Liberato e Mahmood, Into Street. E al gradino numero 12 Daniele Silvestri, Sana e Robusta Costituzione. Numero 11 in salita L'Amante, Una magia più forte della morte. Ed eccola la top 10. Numero 10 Willy Peyote, Kodak.

Posizione numero 9 in salita Frank High Energy MC con la featuring di Giovanotti, pedala e batteria. In salita anche fra quintale, numero 8 Aranciata. Stabile alla numero 7 Dito nella piaga, Prima o poi. E stabile anche Cosmo alla numero 6 con Ogni giorno, ogni notte. Rancore occupa la posizione numero 5 con Basta. E nell'anticamera del podio in discesa troviamo Madame con Rosso come il fango. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Tony Pitoni, Tommy Cash, L'amore.

Medaglia d'argento e posizione d'onore in salita per Fulminacci, maledetto me. E in testa questa settimana alla Indie Music Like, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, per le vie della città.

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una chart sempre in movimento, tra nuove entrate, grandi ritorni e brani che settimana dopo settimana conquistano pubblico, radio e playlist. Dal podio rivoluzionato alle nuove collaborazioni che stanno accendendo la scena, la musica indipendente continua ad evolversi e noi continueremo a seguirla insieme. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuove salite e naturalmente nuova musica da vivere insieme. Da Indie Music Like è tutto. Un saluto a tutti voi e buon ascolto. Nel buio, come fosse a casa sua.

0: E il nostro viaggio ci porta dentro una città che corre veloce, ma allo stesso tempo lascia spazio a fragilità e sentimenti profondi. Abbiamo appena ascoltato il singolo Innamorarsi a Milano di Joel Luego, un brano sospeso tra pop contemporaneo, influenze new soul e sensibilità urbana. Una canzone che racconta l'innamorarsi come un gesto fragile ma necessario, quasi un atto di resistenza emotiva dentro una città dove tutto sembra andare troppo in fretta. Joel Luego, ciao, benvenuto.
1: Ciao, grazie tante.
0: Grazie a te. Innamorarsi a Milano. Ecco, c'è questo racconto di una città molto emotiva, forse a tratti anche molto cinematografica, da dove nasce questa necessità di questo racconto in musica?
1: Ma io credo che più che necessità sia un cercare di raccontare un amore all'interno di una città così frenetica.
0: Ecco.
1: Quindi vivere proprio nella realtà di tutti i giorni, quotidiana, in una città che ti offre veramente tanto, ma in questo offrirsi tanto anche cercare di aprirsi a quello che poi è un aspetto più d'amore.
0: Ecco.
1: È individuale e personale, quindi assolutamente sì.
0: Ecco, nel pezzo c'è l'innamoramento, no? E l'innamoramento viene
1: esatto.
0: descritto quasi come un atto di coraggio. C'è la sensazione
1: sì.
0: che oggi è un po' difficile lasciarsi andare ai sentimenti?
1: Ma io credo che tutto dipenda da quello che sono le intenzioni personali e quello che veramente vuoi trasmettere in generale. Quindi sì, è vero, parlo di un innamoramento come se fosse un atto di coraggio, ma credo che si parli proprio di questo, da un punto di vista di coraggio, di lasciarsi andare, di farsi scoprire, comunque alla fine un po' quello è il tema.
0: Ecco, però l'amore, questo amore di cui si parla non è un amore perfetto, no? C'è qualcosa di vulnerabile, quasi di incompleto. Era importante per te raccontare questa dimensione, che forse è la dimensione più reale, no?
1: Tu parli da un punto di vista di incompletezza?
0: Sì, assolutamente.
1: Io credo che l'amore che descrive in questa canzone è un amore che parla innanzitutto di un amore verso me stessa e un altro amore verso quello che sicuramente è un po' l'incontro tra due persone.
0: Mm-hmm.
1: E poi l'incontro sicuramente tra me e la città, che è Milano, quindi è un po' una canzone che racchiude un amore un po' universale in realtà, quindi
0: certo.
1: Sì.
0: Musicalmente il pezzo unisce sicuramente del pop contemporaneo, però ci sono queste atmosfere, queste venature nu soul, no?
1: Sì.
0: Come avete lavorato alla produzione, che credo sia insieme a Cooper, no? È stato difficile mettere insieme la parte musicale, oppure insomma la canzone quasi vi è venuta a cercare?
1: Ma in realtà io con i vari produttori con la quale lavoriamo insieme, io ho sempre un'idea molto chiara di ciò che voglio portare, oppure perlomeno cerco di essere sempre molto chiara, ma per lo più perché per me fare musica significa, è un po' come un diario di bordo, ogni canzone rappresenta una vera identità, un vero percorso, un vero momento della mia vita, che parte poi da una parte estetica, poi una parte di cantautorato e tutto. Non è stato semplice mettere insieme questa canzone, ma perché è una canzone piena di significato,
0: mm-hmm.
1: anche attraverso delle sonorità che volevo richiamare verso una sonorità un po' più vintage.
0: Sì.
1: È una ballad, è un pop ballad che comunque richiama un po', sicuramente ho preso ispirazione dalla magnifica Ornella Vanoni.
0: Bene.
1: Già che per me è tutto, è dire tutto.
0: Assolutamente.
1: Quindi in realtà sì, volevo riproporre, rinfrescare un po' queste idee che mi è venuta ascoltando una delle sue canzoni, che si chiama proprio Innamorati a Milano.
0: Certo.
1: Ma la mia si chiama Innamorarsi a Milano che è un po' diversa, però un po' questo sì, cioè un po' unire tutti questi suoni sicuramente è stato molto bello.
0: La tua voce è molto particolare, mantiene sempre un tono
1: sì.
0: molto intimo, a volte quasi confidenziale. Quanto conta mm-hmm. per te l'autenticità interpretativa nella musica?
1: Credo che sia molto. Io sì, sono una persona che mi piace molto comunicare la semplicità, ma la profondità di un qualcosa.
0: Mm-hmm.
1: E sia nei miei progetti che nell'ambito personale, mi metto un po' tutta me stessa in quello che faccio, nella passione vera e propria. Curo ogni dettaglio, quindi questo curare ogni dettaglio per me è molto importante, perché ogni progetto prende un valore unico che ha ogni progetto che esce in realtà. Quindi sì, credo di aver risposto, non lo so.
0: Certo, no, hai risposto. Okay. E il tuo percorso artistico, tu sì. Ecco, affronti spesso dei temi legati all'identità, alla libertà personale. Quanto mm-hmm. secondo te la musica rappresenta uno spazio di espressione libera? Faccio ancora meglio la domanda. Oggi sì. La musica è ancora uno spazio di espressione libera?
1: Beh, la musica fa parte della creatività. Dove c'è creatività c'è espressione. Mm-hmm. Quindi in realtà per me tutto ciò che è espressione è creatività. Quindi per me, poi ripeto sempre, è importante ciò quello che una fa in generale.
0: Certo.
1: Con la propria creatività e come decide di indirizzarla. Io parlo per me è una grande espressione. Sia di tante cose, in realtà mi aiuta anche a superare anche tante cose, quindi per me la musica è molto importante soprattutto per questo, da un punto di vista personale, mi aiuta anche a affrontare dei problemi attraverso la creatività che mi fa esplorare sicuramente la gioia di fare queste cose, quindi un po' tutto passa. Ecco.
0: E nella tua anima comunque c'è anche sonorità latina.
1: Assolutamente sì. Uh-huh. Siciliana e latina,
0: ecco perché c'è questo, sì. questo connubio della terra siciliana e della vita a Milano, due antipodi,
1: sì.
0: no?
1: Sì, sì.
0: Assolutamente, con Milano

0: Dove c'è altro in
1: C'è,
0: realtà, perché
1: esatto.
0: anche la Sicilia è una città, cioè una terra in
1: Molto
0: realtà,
1: bella,
0: ma
1: certo.
0: io provengo da Catania ed è una città molto, molto viva, ma è viva, è un vivere diverso
1: È un
0: rispetto a
1: vivere
0: Milano.
1: diverso.
0: Sì.
1: Ecco, tu negli ultimi anni hai costruito una presenza importante nella scena indipendente, passando da playlist editoriali fino al Milano Latin Festival.
0: Sì.
1: Quanto il live è importante e quanto il live ha cambiato proprio il tuo rapporto con il pubblico?
0: Ma importantissima in realtà. Infatti è una cosa in realtà che cade molto a pennello quello che dici perché rimanete molto sintonizzati anche sui miei social perché usciranno diverse date estive, perché sarà molto importante. Per risponderti alla domanda, in realtà è molto importante l'approccio che ho durante i live perché è un approccio proprio sincero ed è un approccio di vera comunità. Io questo in questo momento sento perché sento proprio più un calore umano quando vado a cantare nei live più che postare un reel su TikTok che lo sento un po' più meno è diverso, è
1: È più
0: diverso.
1: sterile, ecco, possiamo dire così, più
0: Sì,
1: sì, è vero.
0: è diverso, è un amore che io incontro nei live, anche di
1: Certo.
0: persona. Sui social è bello perché si crea questo senso di comunità, ma sui social è sempre una cosa diversa rispetto all'incontro umano che si può
1: Assolutamente sì.
0: avere sui live.
1: Assolutamente sì. Poi il live crea anche quella sorta, lo metto tra virgolette, no? Di paura, di adrenalina prima di iniziare, no?
0: Certo.
1: Però poi alla fine di un concerto si dice sempre questo: porca miseria, è già finito.
0: Sì.
1: Perché è proprio così, è una dimensione, per chi ha esperienze di palco può capire che è una dimensione veramente importante. Tu hai avuto anche l'esperienza a Casa Sanremo,
0: Sì.
1: ti ha lasciato qualcosa quell'esperienza e dove si trova in questo momento la tua fase artistica?
0: Allora, io in realtà a Casa Sanremo, come tanti altri festival vecchi e anche nuovi che arriveranno, in realtà mi lasciano sempre tante cose. E sicuramente il mio percorso artistico in questo momento è in un momento di. Si sta avvicinando l'estate, quindi si avvicina un po' quel caldo, quella sensazione di calore, quella sensazione di voler trasmettere calore
1: Certo.
0: attraverso la musica. E quindi senza dire troppo, senza svelare troppo, ma in realtà questo senso di calore si sentirà molto nella direzione in cui sto portando la mia musica, in cui stiamo lavorando la mia musica, e sicuramente sarà molto, molto bello.
1: Qual è la cosa più bella che vorresti che innamorarsi a Milano lasciasse a chi lo ascolta per la prima volta?
0: Che gli ricordi la dolcezza dell'amore.
1: La dolcezza dell'amore. È una bellissima fotografia. Innamorarsi a Milano, un brano che costruisce un racconto urbano, intimo, contemporaneo, dove la fragilità, identità e desiderio di connessione si trasformano in musica. Un brano che dimostra come anche nelle città più veloci possa esistere ancora spazio per emozioni autentiche. Joel Luego, grazie, grazie, grazie di
0: Grazie a
1: essere
0: voi.
1: stata con noi.
0: Grazie a voi tante.
1: Grazie, alla prossima. Alla
0: Alla prossima.
1: prossima, ciao, ciao, ciao. E con Innamorarsi a Milano di Joel Luego si conclude anche questa puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato emozioni intime, storie personali e nuove sonorità capaci di raccontare il presente con autenticità e sensibilità. Ancora una volta la musica si è confermata uno spazio libero dove condividere esperienze, fragilità e visioni del mondo. Grazie ai nostri ospiti per aver condiviso con noi il loro percorso artistico e grazie a voi che ci seguite ogni settimana con attenzione, curiosità e tanta passione. passione. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, sempre tra novità musicali, interviste e racconti dalla voce diretta dei protagonisti.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco.
4: Benvenuti a Classic Rock On Air, bentornati a questo programma condotto da Renato Marengo
3: e da Marco Testoni. Ciao, ciao a tutti.
4: Ciao a tutti. E in copertina di Classic Rock abbiamo ancora una foto dei Genesis neonati alle loro origini, di cui abbiamo ampiamente parlato, e negli stili di copertina ovviamente c'è un nomone, c'è Paul McCartney. Paul McCartney immarcescibile, ma stavolta insomma c'è una notizia, una notiziona. C'è il suo ventesimo, è vero Marco, ventesimo album da solista, da quando dopo i successi con i Beatles cominciò a fare i suoi personali. E la grossa novità è che la gestazione di questo disco è durato qualche anno, 3-4 anni, ma c'è un motivo. Paul ha voluto, adesso tu ce lo racconterai meglio, Paul ha voluto raccogliere un po' la sua storia, la sua identità. È partito dalle origini, Liverpool, quindi è fortemente legato al territorio, un territorio che, come sappiamo, che ha prodotto grande musica, e ha chiamato anche un suo liverpoolese dog, non a caso uno dei quattro Beatles, che è Ringo Starr, a collaborare con lui. Adesso Marco, diciamo qualcosa in più, perché questo è un disco storico e abbiamo sentito qualche brano veramente bello. Adesso, a parte che è difficile che McCartney sforni qualcosa di non bello.
3: Allora, questo nuovo album uscito il 29 maggio si intitola The Boys of Dungeon Lane. Dungeon Lane sarebbe una strada di Liverpool dove è cresciuto appunto Paul McCartney. Ricordiamo che Liverpool è una città operaia, che lo stesso McCartney insomma non è figlio di borghesi agiati, e tutti i Beatles erano più o meno così. Ecco, quindi questo album è un po' un ripercorrere i ricordi e soprattutto andare alla ricerca delle proprie radici di Paul McCartney.
4: E mi sembra con atmosfere anche un po' alla Ken Loach, no? Perché così come noi napoletani diciamo parliamo delle nostre periferie, le periferie inglesi o comunque delle città che non sono soltanto la capitale Londra, ma la grande Liverpool, sono particolari, e quindi lui ripercorre un po' quelle strade del Paul McCartney ragazzo, no?
3: Esattamente, scava a fondo nel McCartney uomo e bambino, questo è il concetto, ma nello stesso tempo ricorda la Liverpool del dopoguerra, che non doveva essere proprio un bel posto dal punto di vista dell'agiatezza,
4: della vivibilità.
3: Un album, diciamo, della maturità, dove in qualche modo Ben Carter ripercorre il suo passato, e lo fa insieme a un amico, lo fa insieme a Ringo Starr, come dicevi tu, perché nel singolo che ascolteremo Ringo Starr suona appunto la batteria, e non poteva essere diversamente perché anche Ringo Starr è di Liverpool.
4: Beh, ci è venuta una grande voglia di ascoltarli, allora io direi di annunciarli. Paul McCartney
3: e Ringo Starr, Home to Us.

0: E allora siamo sempre su Classic Rock on Air, sempre con Renato Marengo. Stavolta mi affianca un carissimo amico e collega, Nando Misuraca, che come me condivide l'amore per il futuro, cioè è vero. Ciao Nando.
1: Ciao Renato, ciao, che piacere ritrovarti via etere.
0: È il famoso discorso degli emergenti, ma quando emergono gli emergenti se uno non li aiuta a emergere? Già, sai, sono chi li conosce e chi li conoscerà mai se non li cominciamo a far conoscere? Questa è un po' una vecchia storia sui talent, no? Adesso in questi giorni mi hanno ricordato su Facebook di Demo, programma che ho fatto con Michel Pergolani, che insomma per 12 anni 80.000
1: leggendario
0: sono arrivati, ne abbiamo mandati tanti, a dimostrazione che non è vero che non c'è talento e che è finita la musica. Sono finiti il coraggio delle case discografiche, delle televisioni, delle radio, di trasmettere il nuovo, e dove c'è il nuovo c'è sicuramente materiale migliore del vecchio o del cosiddetto, i cosiddetti talent, no? Il vero talento probabilmente non va sui talent, ma va di chi fa musica. Sei d'accordo, no?
1: Sono d'accordo, perché quello è il talento delle botteghe che si è perso, Renato, per cui quella capacità di lasciare il tempo di crescere agli artisti e di sperimentare, cosa che nei musicisti indipendenti si trova ancora, perché giustamente non hanno il gioco dominante delle multinazionali.
0: Ecco, allora noi con questa rubrica, che viene subito dopo l'apertura, che è sempre dedicata a un big classic rock, un grande big del rock, ma non di soli big si vive, anzi con i big magari si attrae un po' di ascolto a vantaggio di chi vuole farsi conoscere. E andiamo avanti allora. Adesso però non è proprio un emergente quello di cui parliamo, che mi fa piacere che lo mettiamo nella nostra rubrica, perché sia tu che io amiamo molto sia l'ironia sia il jazz. E questa volta stiamo parlando di Piggy, è un nostro collega, tra l'altro anche radiofonico, personaggio che di premi dai Tenco e altri ne ha vinti o comunque ha partecipato, un cantautore molto simpatico, molto ironico, difficile. Quindi perciò qualcuno non lo conosce a livello di grande popolarità, ma tutti quelli che si intendono e si occupano di musica, di radio, di televisione, sanno che Piggy è un grandissimo personaggio. E che succede quando un personaggio così si associa con un altro personaggio più conosciuto, perché ha anche partecipato ai Sanremo, ha fatto cose, insomma sto parlando di Sergio Cammariere, un straordinario chansonnier, insomma raffinatissimo, tranquillo fino a un certo punto, perché quando incontra uno come Piggy, sentite sto pezzo, si scatena, e il jazz soft di Cammariere, che in genere accompagna i suoi testi molto molto raffinati, molto tranquilli, qui viene fuori alla grande, qui diventa foxtrot, diventa begin, praticamente si sono dati da fare su un'idea di Piggy che ha dedicato a una donna, no? Nando, diamo qualche indicazione, il brano di cui stiamo per trasmettere.
1: Allora, il brano in questione si chiama Vai Valeria e praticamente anticipa l'uscita del disco Sta registrando audio per Azzurra Music, sì. Ed è il primo album ufficiale di Piggy, pensa te, dopo alcuni singoli ed EP all'attivo, cioè lui che proprio un cantautore indipendente di quelli più coriacei che abbiamo sulla scena italiana, sì. Tra l'altro ha un nomignolo che ho scoperto sul web, io lo conosco personalmente, non sapevo di questo nomignolo, che è il cantautore più premiato d'Italia.
0: È vero. e nonostante questo dobbiamo continuare a metterlo nelle rubriche emergenti, però stavolta è un ospite di lusso. C'è un'altra cosa voglio dire su Piggy, che naturalmente lui personalmente è anche un insomma è polivalente, anche un attore. Io ricordo un'opera di Paolo Logli dedicata a Tenco, dove c'era un attore narrante, ma poi c'era un gruppo, quello di Piggy, che interpretava Tenco in un modo straordinario. Qui siamo da tutt'altra parte, si scatena Piggy per raccontare di questo innamoramento, sai, molto spesso noi anche di una certa età diciamo rincoglionimento, no? Per una ragazza magari esatto. Più giovane o comunque molto bella, e che sono il condimento della vita, ma anche il disastro quando arrivano con irruenza e non si fa altro che pensare a questi nuovi amori, abbandonando magari il lavoro e altre cose. Però pensiamo in positivo, come fa Piggy, e godiamoci questo brano. Che dici, Nando? Vogliamo dire qualche altra cosa su questo pezzo che stiamo per far ascoltare, che è molto carino?
1: No, questo brano sicuramente è un brano molto particolare, che ci ha colpito al primo ascolto, ma poi ha la caratteristica di essere una hit quasi estiva, pur non avendo i canoni del pop,
0: della commercialità
1: becera. Esatto, becera, come hai detto giustamente tu, ed è però di una freschezza travolgente, quindi veramente molto contento di averlo scoperto.
0: E allora avrete voglia di ascoltarlo, Piggy con Sergio Cammaliere, una coppiata simpaticissima. Il brano si chiama Vai Valeria.
1: Piggy e Sergio Cammaliere.

0: siamo sempre con Classic Rock on Air in onda, e stavolta spaziamo, come facciamo ogni settimana, spaziamo anche nel mondo delle immagini, quindi cinema, televisione, video, eccetera, ed è il momento della rubrica che tu curi da diversi anni con Massimo Privitera nel web. Quindi chi volesse vedere puntate con grandi registi, ma soprattutto grandi compositori, li può cercare, perché le puntate sono tutte nel vostro archivio, archivio visivo, che è appunto Soundtrack City. E Soundtrack City si chiama anche lo spazio che noi dedichiamo, che è una specie di anticipazione di interviste, di parole. Stavolta hai parlato di un film molto molto interessante, no? Ritratto di famiglia, mi stavi raccontando, dedicato a un fenomeno che si sta sviluppando, un fenomeno drammatico, comunque, che sta prendendo piede, e diciamo un po' di che cosa si tratta.
1: Allora, si parla di un fenomeno chiamato ghosting, cioè sparizione improvvisa, che può capitare tra amici, ma anche tra familiari, quindi addirittura una moglie o un marito che abbandona e sparisce totalmente. Gli psicologi lo definiscono veramente una violenza emotiva molto molto aggressiva ed importante. Certo. E questo ritratto di famiglia è appunto la storia di un uomo che è stato abbandonato dalla moglie, e dopo un momento dove ovviamente di stordimento emotivo, alla fine, dopo un processo molto doloroso, riesce a rinascere,
0: ad andare avanti. C'è una colonna sonora molto interessante, no? Collegata a questo film, ed è quello appunto di cui parli poi in questo servizio.
1: Eh sì, la colonna sonora è di Maxence Dusseur, che è un compositore francese. Il suo suono ricorda un po' quello di Thomas Newman di American Beauty, per chi si ricordasse quella colonna sonora molto delicata, molto intensa.
0: Bene, e diciamo che in chiusura poi del servizio c'è un brano che è tratto dalla colonna sonora di questo film. Il brano si intitola Beggin', ma l'artista...
1: L'artista Beggin è conosciuto soprattutto dall'interpretazione che ne fecero i Maneskin, ma in realtà è una cover, e noi adesso andiamo a sentire proprio l'originale, che è Beggin, interpretato da Frankie Valli e The Four Seasons.
0: Soundtrack City.
2: Say what?
1: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi siamo di magazine, come si suol dire, e parleremo di un film, Ritratto di famiglia, che potete trovare sia su Prime sia su My Movies. Un film diretto da Roche Tizem del 2023, film francese, con la colonna sonora composta da Maxence Dusseur. È un film che racconta la solitudine, racconta lo stordimento emotivo, racconta di un fenomeno che, ahimè, capita piuttosto spesso nelle società occidentali, ovvero quella del ghosting, il fenomeno del ghosting. Improvvisamente si è lasciati o da un partner o semplicemente da un amico o da un familiare, senza alcun tipo di spiegazione, e appunto scompare questa persona dalla vostra vita. Ebbene, inteso molto spesso in questo momento dalla psicologia moderna come proprio un vero atto di aggressività, di violenza emotiva. È quello che capita al protagonista di questa vicenda, e qui c'è una storia nella storia, perché questo film indaga all'interno di una famiglia francese di origine maghrebina, evitando però i classici cliché dell'integrazione, poiché l'inserimento nel tessuto sociale di questa famiglia è già pienamente avvenuto, perché i protagonisti sono francesi di seconda o terza generazione che vivono le dinamiche e i problemi di una normale famiglia borghese. Cosa si può dire di questa colonna sonora scritta da Maxence Dusseur? Se vogliamo parlare della solita colonna sonora d'ambient music, questo effettivamente invece non lo è, perché Maxence Dusseur, tanto per cominciare, se andiamo a vedere la sua biografia, è un personaggio molto particolare, perché la sua carriera è partita come ingegnere del suono e si è poi sviluppata come compositore, quindi evidentemente era un musicista con una grande attenzione alla registrazione e al confezionamento proprio del suono. Ha vinto un premio César per Annette, un film scritto qualche anno fa, e poi ha partecipato addirittura a uno dei musical più controversi e una vera e propria grande produzione nell'ambito dei musical europei, ovvero si parla del film Emilia Perez, dove all'interno di questo film, che ricordiamo la colonna sonora è stata firmata da Camille Clément-Ducol, però invece Maxime Dusser scriveva e ha scritto gran parte delle musiche addizionali. La sua filmografia è decisamente corposa, perché conta ormai più di 50 titoli tra film, serie TV e cortometraggi, quindi stiamo parlando di un compositore assolutamente già affermato nella scena musicale francese. Una colonna sonora, quella di Maxime Dusser, che assomiglia vagamente a quella di Thomas Newman per American Beauty, che sicuramente sarà stata una reference di Dusser per questo film. Vi parlo di un paio di momenti assolutamente importanti dal punto di vista musicale. Ad esempio, c'è una sequenza musicale in cui il protagonista si incammina verso casa, ma è talmente stordito dal dolore emotivo che si appoggia sui gradini di un negozio in stato proprio di shock. È una sequenza di circa un minuto, dove il commento musicale di Dusser accompagna questo stordimento con una particolarissima scrittura, fatta di strani glissati di synth e di una tessitura di timbri che sono un po' psichedeliche, che rendono pienamente lo stato mentale del protagonista. Un'altra traccia del film assolutamente interessante, questa invece dal punto di vista della scelta delle canzoni e quindi della supervisione musicale, è la sequenza finale, dove la rinascita di questo protagonista viene plasticamente rappresentata da una danza liberatoria con cui lui coinvolge ogni elemento della sua famiglia. E questa danza liberatoria assume note di un celeberrimo brano Beggin, che molti di voi magari conoscono nella versione dei Maneskin, ma qui invece andiamo proprio alla canzone originale R&B di Frankie Valli e The Four Seasons. Consiglio finale: andate a vedere Ritratto di famiglia, diretto da Rachid Zem, un film del 2023 che potete trovare su molte piattaforme digitali, con la colonna sonora composta da Maxime Dusser. Alla prossima, buon ascolto, buona visione, buona musica.

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana allo Slot 4 vi faccio ascoltare un album. Questa volta parliamo del genocidio palestinese e della guerra in Iran e abbiamo scelto di farlo attraverso un brano dei Radio Derbish contenuto all'interno dell'album In Search of Simurgh. È l'omaggio del duo di Michele Lobaccaro e di Nabil Salameh all'autore persiano Farid Adin Attar, e all'interno di questo album si trova proprio il singolo La Fenice. Nabil è di origine palestinese ed è un musicista ma anche un poeta di grande raffinatezza che ci racconta la sensibilità di un popolo che non tutti sono in grado di vedere. Ci è venuto in mente questo bellissimo progetto perché la scorsa settimana è uscito Gaza, diario di un medico, per Creusa Demà Edizioni, che è un denso e delicatissimo reportage dell'inferno del pronto soccorso all'ospedale di Al-Qasa, e ci restituisce in qualche modo con voce umana la quotidianità che si continua a vivere sotto le bombe. A questa umanità devastata dedichiamo La Fenice, e che sia un brano di auspicio per una nuova rinascita. Ve la faccio ascoltare, La Fenice dei Radio Derbish.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco ci siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air, e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni, ma questa volta però, Renato, ti vado subito a dare la parola, perché noi siamo rimasti colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live, con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista, un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tammuriata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. E quando si parla di Peppe Barra, a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare. Tu che li hai prodotti i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare?
0: Beh sì, diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come, va bene, il grande vecchio, il grande cervello artistico era Roberto De Simone,

0: da non dimenticare mai, Fausta Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo, ma diciamo, non si arreni, ma Peppe è rimasto al di fuori della compagnia di canto popolare, è cresciuto straordinariamente come attore. Diciamo che il Via Libera lui già ce l'aveva con la sua, le sue cantate dei Pastori, di Zezzi, la canzone di Zezza, ma soprattutto Roberto De Simone ne fece un protagonista nella Gatta Cenerentola. La Cenerentola era Fausta Vetere, ma la matrigna, questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De Simone, è Peppe Barra. Peppe Barra applaudito in tutto il mondo per questo, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamole, insomma, la Gatta Cenerentola. Peppe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato a fare cose nel teatro, a alternare musica popolare a musica anche di cabaret, ma di altissimo livello, ha interpretato film con grandi registi, e oggi Peppe Barra nel suo giganteggiare fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Peppe in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra, o comunque di conseguenze di una guerra, più importante, più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tamburiata Nera. E Peppe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente, se si può dire, la storia di Tamburiata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Peppe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Peppe con un'orchestra.
1: Allora sì, il 21 giugno Peppe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma, all'interno del cartellone Summertime, per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grande proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano, quindi piace a Peppe Barra, quindi Villanello sì. 500, ma anche repertorio popolare, Tamburiata Nera, barocco pop, insomma c'è tanta tanta tanta roba, andatelo a ascoltare 21 giugno Casa del Jazz a Roma.
0: E allora, sigla di chiusura per tutto il mese di giugno, Peppe Barra,
1: Tamburiata Nera.

Vanno a morire marrucchio. E marrucchio non si volte mai là. La signorina che panza là. Ah, American Express. Ramadollar che paga i prezzi. Si nome Napolis.

0: Un grandissimo applauso a Peppe Barra!
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di Radio informazione
1: Team 2000 da Villa Urbana.
12: L'eccellenza nella selezione, solo musica italiana.
13: La musica più bella, la più selezionata.

Ciao da Carla, questa è Musicalmente Italiana, il tempo vola via in tutti i sensi, siamo già a giugno inoltrato e allora perché non iniziare con la giusta leggerezza? Si va con Colapesce di Martino, musica leggerissima, in versione remix.

Non c'è estate senza Baby Kay, torna quindi con il classico ritmo da spiaggia sistemandosi nella sua comfort zone. Si chiama Tuca Macarena. E c'è preoccupazione per il nostro Claudio Baglioni, che ha dovuto rimandare al 2027 il Grand Tour La Vita Adesso come ultimo viaggio musicale in programma per il 2026. La causa è una brutta polmonite che gli impedirebbe una giusta performance, visto che dovrà affrontare il palco per ogni serata per una durata di almeno 3 ore.

0: Dopo il tour de force tra Sanremo e l'Eurovision, Sal Da Vinci torna con un album intenso e musicalmente ricco, con al centro come sempre i sentimenti, dentro anche alcune collaborazioni come questa appena sentita, veramente molto deliziosa, che si chiama Dimmelo con Serena Brancale. Quella in arrivo è una canzone briosa dal trascinante swing. T'ho incontrata domani dall'album Italiani Mambo, in cui Sergio Caputo gioca come al solito alla grande con le parole, creando un testo divertente a cominciare dal titolo che gli venne in mente mentre prendeva appunti per un altro pezzo. In studio di registrazione Caputo chiedeva di non suonare troppo pulito perché voleva mantenere quella spontaneità da club.
1: ...1984...

0: Il nome Gazzè si lega a canzoni indimenticabili con testi di grande spessore, entrati di diritto a far parte della grande musica italiana come La vita com'è, dove nel video il protagonista vaga per Catania danzando, sempre accompagnato dalla foto del suo vecchio amore, intento a sedurre giovani donne solo allo scopo di derubarle. È tornato a farsi sentire per la fase estiva e a farci saltellare lo zio J-Ax, dove dimostra ancora la sua genialità artistica con Hippie Yayo, brano scanzonato, pacifista, soprattutto travolgente.
1: Le novità della settimana.

C'è un brano che Enrico Ruggeri ha trasformato come solo lui sa fare in un piccolo racconto noir in musica. Lo canta con una voce asciutta, con l'arrangiamento minimale che fa respirare il mistero, trasformando ancora più affascinante il personaggio sospeso tra la realtà e la leggenda.

0: Alziamo il tiro andando indietro di qualche decennio con un classico dei Dick Dick. Fu un grande successo annunciato con l'appoggio della potente casa discografica Ricordi. Era la canzone del momento, quella dei Procolarum. Il testo in italiano fu affidato al solito mogol, in questo caso impegnato in un compito assai difficile, perché l'originale era di difficile comprensione anche per un inglese. Ma nessun problema, anche in passato era stato stravolto il testo originale di un brano. Quindi prese spunto dal primo verso, dove si parlava di una serata malinconica che stava per finire, e poi giù con parole di totale fantasia.
1: 1967.

La discografia di Pino Daniele è davvero infinita. C'è sempre qualcosa da scoprire o da riscoprire tra le canzoni meno commerciali, ma di cui ti innamori al primo ascolto. In quello che propongo oggi si accende subito il ritmo. È stato registrato quasi al volo seguendo il suo istinto. Si chiama Samba Cussi.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

L'album che lo contiene è una giornata uggiosa, ma anche il progetto della discordia tra Mogol e Battisti. All'interno si alternano canzoni di altissimo livello a canzoni stranamente un po' sciatte. Gelosa Cara è una trainante composizione condita da moltissimi alti e bassi. Parte soffusa per poi sfociare in un ritornello altisonante. Si racconta che nel provino originale mai pubblicato, Mogol aveva inserito una frase aggiuntiva più pungente, ma Lucio l'eliminò perché rubava leggerezza al brano, che doveva restare un sorriso e non una polemica. L'estate musicale di Mari Kayan riparte dal nuovo singolo che mescola leggerezza, ironia e nostalgia, con cui inizia un nuovo capitolo del suo percorso artistico dopo la partecipazione al Festival di Sanremo.

0: Fiorello ha lanciato la notiziona sui Måneskin annunciando un loro ipotetico ritorno in occasione del prossimo Festival di Sanremo. Adesso cosa ci sia di reale veramente non lo sappiamo. Quello che è certo è che l'indiscrezione gli sarebbe arrivata dal chitarrista e dalla batterista del gruppo. Staremo a vedere. Il prossimo lo abbiamo conosciuto pochi mesi fa quando salì sul palco del Festival di Sanremo all'Ariston. Samurai J ne è uscito come uno dei vincitori nell'ordine di ascolti fino ad oggi. Con il nuovo singolo Flamenco Paranoia chiude il cerchio di quel momento candidandosi come uno dei protagonisti di quest'estate.
1: Le novità della settimana.

La prossima si chiama Ste, una rivelazione che ha conquistato il pubblico grazie a una scrittura che fonde influenza R&B a sonorità partenopee. Il nuovo singolo si chiama Protagonista, con cui sfida il cinismo dell'amore moderno.

Ci avviciniamo alla chiusura del programma e lo facciamo tornando nel 2012 con un brano che parla di rancore, scritto e interpretato da Tiziano Ferro, un amore che finisce, che non ha riconoscenza per quanto è stato fatto. Grazie a tutti per aver condiviso quest'ora con me, un saluto da Carla.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: 1981 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

1981 e discesa la musica degli anni 80 con la Mixtape. Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

22 minuti dopo le 18 di questo 6 giugno 2026, Franco a tenere compagnia con il programma Sabato con noi. Allora, buon pomeriggio a tutti e ben arrivati a questa carrellata di musica e qualche parola tra una canzone e l'altra in compagnia di Franco. Quindi la musica al naturale, la musica remixata, la musica made in Italy e la musica internazionale di qualsiasi genere, di qualsiasi epoca, è qua con il programma Sabato con noi. 328-61-36-763, questo è il recapito telefonico che potete utilizzare nella maniera tradizionale, quindi per dei messaggi proprio facendo il numero e chiacchierando con me, oppure mandando un messaggio vocale tramite l'applicazione WhatsApp, oppure, perché no, anche il consueto e tradizionale SMS, sì, qualcuno ancora lo usa. 328-61-36-763, una bella abbinata di internet e radio a farci compagnia e a farvi compagnia e a proporvi questo spazio a reti unificate. Ricordiamo Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Centrale Oristano, Radio Corallo, Radio Music Factory Oristano, ancora Radio Felix 2026, Felix On Air 2026, ancora Radio Corallo da Villa Puzzu, ricordiamo Radio M1 da Ferrara, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Le abbiamo ricordate tutte? Mi pare di sì. Se ho dimenticato qualcuno, gli editori, i direttori artistici si faranno vivi al 328-61-36-763. Adesso buon vento, Giovanotti e Alfa, nella versione remixata da Francesco Dima.

Abbiamo ascoltato Jovanotti Alfa in una bella abbinata artistica con il brano Buon Vento nel remix a cura di Francesco Dimar. Adesso un remix invece che ci viene proposto da Marco Petrino del pezzo di Raff dal titolo Pazzi, stupidi ragazzi.

Era Raff a tenerci compagnia con il programma, con il brano Pazzi Stupidi Ragazzi nella versione remixata da Marco Petrino. Franco a tenervi compagnia nel corso del programma Sabato con Noi, programma che parte alle 18 e qualche minuto e si protrae sino alle ore 20. Ricordiamo, fra le emittenti interconnesse con noi, anche Radio Condivisione da Palermo. Un saluto al nostro amico, collega e direttore artistico di Radio Condivisione, Calogero. Buonasera! Adesso Shakira con voi con il brano Dai Dai nella versione 7GT.

0: 7GT.
1: Dai, dai, la voce era quella di Shakira, il remix a quella di 7GT. Bene, la musica prosegue, stavolta ricolorata di un bel tricolore italiano. Salda Vinci e Serena Brancale, li troviamo a cantare il brano Dimmelo, il remix a cura di Francesco Dimar.

Sal Da Vinci e Serena Brancale insieme con il brano Dimmelo, il remix è la cura di Francesco Dimar. È bello che è sfumato. Adesso alle 18:37, quasi 38 minuti primi, chiamiamo di scena una vecchia conoscenza dei tempi dei Paninari, Pet Shop Boys e il brano Heart, curato e remixato da Franco Lippi, per cui ci ascoltiamo questo simpaticissimo revive del brano Cuore.

Pet Shop Boys di scena con il brano Cuore. Franco Lippi ha remixato il tutto. Adesso arriva Daddy Yankee a tenerci compagnia con la compagnia artistica di Snow. Ci ascoltiamo il brano con calma. Umberto Balzanelli, Salvatore Papa e Michelle ci propongono la tribal version, tribal mashup version di questo brano. Godiamoci la musica!

Si prosegue con un ritmo abbastanza similare. Cristiano Malgioglio, che andiamo ad ascoltare con il brano Amore di contrabbando, nel remix a cura dei nostri classici messacciappatori seriali. Franco Tani di compagnia, un saluto a Paolo Dalo, che come al solito cura la regia del programma di Giocara, che andrete ad ascoltare domani sera dalle 21.30 alle 22, quindi Woman in Rock con Giocara, con la regia di Paolo Dalo. Poi voglio ricordarvi ancora che stasera ci sarà una nuova puntata del programma Magical Mastery Tour in compagnia di Chicco Lecca a partire dalle 21. Adesso Cristiano Malgioglio con noi con il brano Amore di contrabbando.

Cristiano Malgioglio ci ha regalato un'allegra compagnia con il brano Amore di contrabbando. Ha remixato il tutto Francesco Dimar. Adesso Merck and Cremont, Serena Brancale e The Colors con un brano dal titolo Partenope. Allora, Franco Lippi ha remixato e ha esteso tutta la bella sequenza musicale.

Scusate, The Colors, com'è che lo pronunciate? Partenopee? Partenopee, va bene. Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenopee. Franco Lippi ha remixato il tutto e noi ce lo siamo gustati alle 18 e quasi 53 minuti primi. Adesso la musica di Zucchero Fornaciari. Stavolta a remixare tutto ci ha pensato Danilo Rossini. E noi ci ascoltiamo Baila Morena.

0: Circa 57 minuti dopo le 18 abbiamo ascoltato Zucchero Fornaciari con il brano Baila Morena. Adesso, beh, cambiamo ritmo. Un ritmo morbido, un ritmo intimo. Giovanni Caccamo con noi, grazie alla richiesta di Calogero di Radio Condivisione, con il brano Eterno. Per voi che siete all'ascolto, buon ascolto.
1: Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano, e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi, insieme io e te per sempre. Senza volere niente.

0: Qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.
1: Proseguiamo con la musica dopo Giovanni Caccamo che ci parlava di eterno amore e adesso Anna Tatangelo per il brano Essere una donna. Francesco Dimar ha remixato il tutto.

0: Era con noi Anna Tatangelo con il brano Essere una donna nella versione remixata da Francesco Dimar. Si prosegue con la musica di Socievole e Ada Wolf. Il brano dice Got what I need. Prendi cosa io voglio, cosa cerco. Featuring Chris Chris. Extended version a cura di Socievole e Ada Wolf. Godiamoci la musica. 19 e 4, quasi 5 minuti primi.
1: Socievole. Yeah. Ada Wolf.

Got What I Need, socievole Ada Wolf in extended version con la collaborazione artistica di Chris Kiss. Franco è con voi con il programma Sabato con noi in questo 6 giugno 2026. Sono le 19 e 8 minuti primi. Rihanna e Adams Yngstrom con il brano We Found Love. Andrea Cecchini ha remixato tutto quanto in compagnia di Luca J Master e beh, noi ci godiamo la loro splendida lavorazione artistica.

Rihanna vs Adam Gingstrom con il brano We Found Love. Andrea Cecchini e Luca J Master hanno effettuato questo boot remix di questa produzione artistica. Adesso un pezzo invece in versione originale, i mitici Coldplay, li ascoltiamo con il brano Trouble. Godiamoci la musica.

Erano i Coldplay con il brano Trouble. Franco tenevi compagnia alle 19, quasi 18 minuti primi. Ci ascoltiamo Emma Nielsen con il brano Walking Each Other Home.

Un attimo di musica raffinata con Emma Nissen, il brano Walking Each Other Home. Si prosegue adesso con la musica di Sivuca, il brano dice Ain't No Sunshine. DJ Raffaele Giusti ha reworkato tutto e noi ce lo ascoltiamo alle 19:21 minuti primi. Questo è il programma Sabato con noi, ogni sabato pomeriggio dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 in compagnia di Franco.

Probabilmente sono stato influenzato dal Trigu Festival della Filosofia e oggi vi ho proposto delle cose un po' particolari nel corso di questo appuntamento. E si prosegue ancora con Zuto e il brano Little Wings Today, 19 e 26 minuti primi. Franco, tenervi compagnia sabato con noi.

Little Wings Today, giusto a tenerci compagnia. Adesso ci ascoltiamo Tiziano Ferro con il brano Fingo e Spingo.

Fingo e spingo, la proposta era di Tiziano Ferro, si prosegue con la musica italiana con Noemi e Vitto Salamanca. Salamanca, sì. Tu cosa fai questa sera? Voi cosa fate stasera? Io vado a rimirare le stelle in quella di San Crispo. Sì, ma la musica prosegue in questo momento con Tu cosa fai questa sera?

si sente il tocco di Marco Petrino su questo brano di Noemi e Vito Salamanca. Il brano portava il titolo di Tu cosa fai questa sera? Adesso abbiamo Cindy Martin di scena in una versione remixata del suo famosissimo brano People from Ibiza. A reworkare e riadattare il tutto ci hanno pensato gli 81 in questa rework extended version.

People from Ibiza, Sandy Martin di scena nel remix a cura degli 81. Franco tenete compagnia in questo spazio musicale del sabato pomeriggio dalle 18 e qualche minuto sino alle 20. In questo 6 giugno 2026 un saluto va alla nostra amica Effi, che era un po' che non sentivamo sulla chat. Ciao Effi, buona serata. Per te un brano di Michele Zarrillo che, insomma, è quasi un tormentone nei nostri programmi perché va spesso in onda e normalmente lo dedico a tutte le signore che hanno superato i 20 anni. Porta il titolo di Ragazza d'Argento. Mi serve per salutare Effi, che ci ascolta dalla Germania, e anche tutte voi che siete in giro per il mondo o anche ferme nel paesino qua vicino. Da Villaurbana, siamo Anna. Ciao ragazze, buona serata. Franco tenetevi compagnia con Sabato con noi, Michele Zarrillo, Ragazza d'Argento.

Michele Zarrillo con il brano Ragazza d'Argento. Abbiamo salutato la nostra amica Effie, salutiamo anche tutte le ragazze e le signore all'ascolto. Adesso un pezzo dedicato agli amici di lingua sarda, quindi gli amici dalla Sardegna, gli amici che sono in giro, che sono provenienti dalla Sardegna ma sono in giro per il mondo. Per voi Francesca Lai con il brano Listen, ascolta.

0: Francesca Lai con il brano Listen. Ascolta, ascoltate anche voi. Adesso arriva Elvira La Rocca con il suo cineturismo cineviaggiando e stavolta ci parla di una località molto particolare.
1: Per il cineturismo di oggi non prenderò spunto da un film, ma piuttosto da una serie TV di recente produzione che ha incantato i telespettatori proprio per le immagini di luoghi che hanno fatto da sfondo a tutta la serie. Mi riferisco a Macari, serie televisiva liberamente tratta dai romanzi e racconti di Gaetano Savatteri, aventi per protagonista il giornalista ed investigatore Saverio La Manna, interpretato da Claudio Gioè, che, giunto all'apice della sua carriera, di colpo vede perdersi tutto. Scappa dunque da Roma e si rifugia in Sicilia, nella piccola località di Macari, dove si trova la casa a mare della sua famiglia, ormai disabitata da anni. Qui Saverio ritrova la schietta e cara amicizia del bizzarro ma impagabile Piccionello e incontra una ragazza, Suleima, che da subito diventa uno spiraglio di luce per lui. In pochi avevano forse sentito pronunciare il nome Macari prima del debutto della fiction omonima. Eppure Macari esiste ed è un borgo da scoprire insieme alla costa che lo ospita e da cui prende il nome. Situato nella provincia di Trapani, il borgo di Macari è una frazione di San Vito Lo Capo ed è anche una delle tappe del famoso Sentiero Italia, il cammino che, con i suoi oltre 6.800 km, risale tutta la penisola italiana. Appare sulla costa come un borgo tranquillo, quasi sospeso nel tempo. In questo lembo di Sicilia, d'altronde, si viene in cerca di pace, autenticità e vita di mare. Macari è un pugno di case arrampicate sul costone di una montagna, eppure dà il nome ad un intero golfo dal fascino selvaggio contornato di spiagge bellissime. Il golfo di Macari è infatti una mezzaluna di terra aspra e rocciosa, un susseguirsi di calette ritagliate tra scogliera strapiombo e rocce accarezzate dal vento e dalle onde. A poca distanza dal borgo ci si tuffa nelle acque trasparenti della caletta rosa o di quella del bue marino e ci si rialza al sole sulla spiaggia di Baia Santa Margherita, magari godendosi il tramonto ed il panorama dominato dal Monte Cofano. Nelle giornate limpide, dal golfo di Macari si vedono addirittura apparire i profili delle isole Egadi all'orizzonte. Ma altre meraviglie si scoprono percorrendo la costa verso nord. Macari è infatti quasi ai confini con la riserva dello Zingaro, la prima riserva ad essere istituita in Sicilia, tra il comune di San Vito Lo Capo e quello di Castellammare del Golfo. Sono 7 km di costa protetta da esplorare a piedi, punteggiata di palme nani, torre di avvistamento, spiagge segrete e natura incontaminata. Vi si accede da nord da San Vito Lo Capo o da sud da Scopello, con la famosa tonnara riportata alla ribalta proprio dalle riprese televisive. Posti da cartolina, che non a caso sono conosciuti come i Caraibi della Sicilia, e non è difficile capirne il motivo. La spiaggia di San Vito Lo Capo è una delle più belle dell'isola, di sabbia chiara e dal mare dalle sfumature incredibili. Mentre Scopello, con il suo borgo di pescatori, baie e la tonnara sorvegliata dai faraglioni a picco sul mare, è un posto scenografico amatissimo, che conquista con il suo paesaggio poetico lo sbalordio delle onde e il silenzio della sera. E per chi volesse fare una capatina in questi posti nel mese di settembre, vi ricordo anche che San Vito Lo Capo ospiterà il Festival del Couscous, un'ottima occasione per degustare questa magnifica pietanza. Io vi do appuntamento alla prossima e vi auguro una buona serata. Ciao!
0: Un grazie di cuore a Elvira Rocca che ci ha portato in quell'angolo particolare della Sicilia. Grazie Elvira per questo bellissimo viaggio che ci hai fatto fare con la mente, con il tuo racconto. Ritroveremo nuovamente Elvira sabato e domenica prossima con una nuova puntata del Cine Viaggiando Cineturismo e domani la riascolterete in replica alle 19.30 circa. Bene, si prosegue con la musica, ormai siamo agli sgoccioli di questo appuntamento musicale di questo sabato 6 giugno 2026. Ci ascoltiamo Francesco Renga e Neck con il brano Dolce Vita.

Charles Corenga e Neck con il brano Dolce Vita. E adesso siamo in chiusura di programma. Datemi solo un minuto per salutarvi e per farvi ascoltare i Pooh con Dammi Solo un Minuto, e vi do l'appuntamento a domani dalle 18 qualche minuto sino alle 20 per Domenica con noi. Grazie di cuore per averci seguito in questa bella binata di internet e radio, e vi esortiamo a stare all'ascolto, perché adesso sulle frequenze delle varie radio, sulle frequenze virtuali delle varie internet radio interconnesse con noi, ci sono vari appuntamenti. Ricordo l'appuntamento di Radio Sardegna Costa Smeralda con Rock Wave, l'onda del rock in compagnia di Alberto Prisco, e poi alle 21 l'appuntamento su quasi tutte le emittenti interconnesse con Magical Mystery Tour in compagnia di Chicco Lecca. Vi lascio con i Pooh e il brano Dammi Solo un Minuto, e vi dico: godetevi la vita, godetevi la musica e state con noi. Buona serata a tutti, ciao.

0: la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana
1: Sono
0: Music.
1: Sono le 23:50.

0: still.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!